such passion, such pleasure. I will treasure

0: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio per chi ama la musica.
1: Thank you.

0: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.
1: Cheese, wanna

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60 70 80 e la voce che vi arriva è quella di Bruno Righetti. E quando arriva la mia voce si parla di classifiche in questo periodo. Siamo nell'estate del 1964. Siete pronti ad aprire il baule dei ricordi?
3: C'è

vagone intero di ricordi si sono aperti sulle note di questa canzone, così tanti anni fa, e lo stesso Gianni Morandi chissà se avrà pensato di poter avere una carriera così longeva e così fulgida, tra l'altro da arrivare fino ai giorni nostri, grande protagonista prima del cinema, poi della musica, della televisione, insomma, mattatore assoluto e ancora oggi un artista modernissimo. Non è stata altrettanto lunga invece la carriera di quello che poi alla fine si era rivelato essere un progetto, è stata un'anticipazione, una sorta di, come dire, scaltra iniziativa di una casa discografica che, avendo sentito il grande successo dei Los Hermanos Rigal, prima che il disco originale venisse importato anche in Italia, raduna tre artisti che aveva già sotto contratto, che tra l'altro erano anche amici, e li fa cimentare in un pezzo che era proprio la stessa versione di Quando Caliente il Sol, rifatta alla Mo di casa nostra. Li chiama Los Marcellos Ferial, però fanno il botto, e la canzone era 6

0: un'estate clamorosa per Gianni Morandi e Los Marcellos Ferial, una fortuna per le loro case discografiche, hanno venduto davvero tantissimi dischi, ma d'altronde questo era il momento ed erano tutti dischi acquistati uno per uno nei negozi. Si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1964, quella mitica estate. Noi ci risentiremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche. Voi sapete che ogni ora noi mandiamo in onda questa striscia di 10 minuti all'interno della quale prendiamo due canzoni, le ripeschiamo dalle classifiche proprio del periodo in cui vi sto parlando di così tanto tempo fa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta hit parade.
2: La solita strada bianca. Con...

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi, ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che più.

desiderato venerdì 7 agosto. Per tantissimi, forse per il 90% degli italiani, è arrivato il giorno nel quale poi si chiudono i battenti e si va in vacanza almeno per una settimanina, dai. Facciamo una settimana, poi magari c'è chi se ne fa due, tre, quattro, fa niente. Però ecco, siamo arrivati, l'importante è quello. Ok. Ciao a tutti da Pierangelo, buona mattinata, sino alle 9 insieme, guardiamo di fare della bella musica oggi e di dare un buon risveglio a tutti, naturalmente con una buona colazione e col 351 351 1000 che è il nostro numero di WhatsApp.

0: bella Aquarius di degli Air, che naturalmente sia di buon auspicio per le vostre vacanze, eh? Mi raccomando, godetevele, riposatevi. Anche se poi c'è chi prende le vacanze, le ferie, chiamate come volete, e poi a casa c'è un fracco di cose da fare, chi fa il muratore, chi fa il pittore, chi deve ristrutturare casa, no? Ma quelle non sono vacanze, dai, sono vacanze dal posto di lavoro, però a casa c'è sempre qualcosa da fare, no?
1: Buongiorno a tutti, così. Piero da Robbio. Camminando in mezzo alle risaie della Lomellina stamattina ho avuto una richiesta dal mio amico Zanzare e mi hanno chiesto: ci vogliamo divertire, perché non ci metti qualcosa di divertente? Ok, allora Fabio Concato a Dean Martin, che ne pensi, Pier? Ciao!
0: E lo dedichiamo alle zanzare queste, sono...

petto pelo, hai sul petto. Ora che ti guardo meglio, sembri proprio un ometto.

0: Si saranno divertite anche le zanzare qua, sicuramente Piero. E Dean Martin, grande concato, sempre meraviglioso. Va bene, va bene.
1: A tutti, sono Davide, se potevo ascoltare le canzoni di Cinecittà, Giorgio Dorelli, L'immensità. Vi auguro a tutti un buon Ferragosto, buone vacanze, buon riposo e tante belle cose. Ciao, ciao a tutti. Se possibile mettila, no?

0: Grazie Davide. Era il grandissimo Johnny Dorelli.
1: Ciao, però, sono Fabrizio D'Ancona. Mi potresti mettere di Isaac Hayes Shaft? Grazie, ciao.

0: mamma mia, Jim from Shaft di Ice Okays, bellissimo, eh. C'è anche già a disposizione il remix, se qualcuno se lo volesse sentire, c'abbiamo pure quello, sì. E comunque sapete, io sono un po' contro il remix, nel senso che mi piacciono molto le versioni originali delle cose, comunque vabbè. Ognuno poi c'ha i suoi gusti. Vabbè, grazie a Fabrizio di Ancona, che c'è Maria Grazia?
1: Buongiorno,
0: che c'è?
1: Buongiorno, sentiamo a tutti, Maria Grazia Brescia. Visto che c'è il soleone, sì, fa molto caldo e molti stanno andando in villeggiatura, mi metteresti il peperone di Edoardo Vianello? Anche per me, che domani dovrei andare sul lago di Garda a passare una giornata. Grazie, buona giornata a tutti.
0: E sto vedendo in giro molti peperoni io, davvero, eh. A parte gli scherzi, il sole li ha resi così proprio.

0: per quello che le è venuto in mente il peperone, altrimenti chi va a beccare sto pezzo degli anni 60 del grande Vianello, eh? Vabbè. Il peperone, grazie Maria, grazie, buone vacanze anche a te.
1: Buongiorno Pierangelo e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Venerdì 7 agosto, the last day of work, e poi 15 giorni di ferie a fare l'imbianchino naturalmente. Ciao Pier, oggi vorrei a tua scelta una canzone del mio gruppo Best, i Delegation. Ciao Pier, buona giornata a tutti e buone ferie per chi va via.

Mazza se sono contenti tutti qua. Sono tutti contenti di andare in vacanza. Lo so, lo so, lo so. Ciao Max, buona imbiancata di casa. Era Hard Check Number 9 The Delegation. Dov'è che devo andare adesso? A Pesaro, da Roby? Che vuol sentire lui? Ah, se la what? Oh, Carol in Love. Questo è un pezzo che non mi è mai dispiaciuto, devo dirti la verità.

tema di ieri è parlare di gente che sa leggere un pentagramma e che ha studiato musica, e non tutti sanno leggere il pentagramma perché non tutti hanno fatto solfeggio, ricordatelo bene, questo è molto importante, molti suonano ad orecchio e forse sono anche quelli più bravi. Comunque questi sono i Supertramp con The Logical Son.

0: È una cosa logica, è una canzone logica questa, più logica di così si muore. Grandissimi, unici, Supertramp. Questa è l'EP che io adoro, che è Breakfast in America. Contiene dei pezzi incredibili, c'è anche Take the Long Way Home. Breakfast in America, che è bellissimo. Allora Pami, devi andare a letto.
1: Ciao Pier, sono la Pami e vorrei andare a fare la nanna ascoltando la canzone di Eric Carmen, Angry Eyes. E grazie mille e auguro una splendida giornata a tutti, a te e agli ascoltatori. Grazie, grazie. Ciao ciao, baci baci.

0: buon riposo anche alla nostra amica Pami, con Hungry Eyes, la voce bellissima di Harry Carman, che ci aveva reso felici anche con All By Myself, se ve lo ricordate bene. Grandi pezzi, questi. Grazie Pami e buone vacanze se ne fai,
1: 60, 70, 80 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno Pier, un brano di Franco Califano, La mia libertà.

0: artista, eh? E però vedi la vita dell'artista, una vita molto rock and roll, molto disordinata, nel senso tutto quello che ha scritto e ha fatto Califano, se pensi che è morto in miseria, è una cosa incredibile. L'autore di Minuetto, l'autore di tanti pezzi anche per Mina, però la sua vita è sempre stata un disastro. Grande uomo, grande personaggio, ho avuto modo di conoscerlo e posso dire che effettivamente è stato un grande. Questo pezzo poi a me piaceva tantissimo e piace ancora molto, davvero. Grazie per il grande Califano, grazie, grazie.
1: Ciao e buongiorno a tutti, è praticamente l'ultimo giorno della settimana, si tira giù la serranda e volevo dedicare a tutti quelli che vanno in ferie come me, giunirsi con un'estate al mare, se è possibile. Ciao Pier, grazie mille.

0: anno che la sogni quest'estate, no? È arrivata l'estate 2026. È molto calda oltretutto, perciò buone vacanze a tutti! Vabbè. Un'estate al mare, adesso va al mare piove, vedrai, vedrai. No, fino a Ferragosto c'è bello e c'è caldo, sicuro, davvero. Era Giuni Russo, chi c'è?
1: Ciao Pierangelo, siamo qui per chiederti una canzone.
2: Siamo Elisabetta e Alessandro, volevamo richiederti Sunshine Reggae dei Layback, perché le nostre vacanze iniziano.
0: Sentite, senti che euforia, vero?

0: Quindi vuol storia...
1: dire che quando vado io al mare, cioè la prima settimana di settembre, prenderò un sacco di acqua.
0: Eh certo, piove a settembre, settembre piove, lì e nevica qui, è

0: mare, oppure gustati la montagna se vai in collina, dai, vai, tranquilla.
1: Buongiorno carissimo, buon divertimento. Sono Bruno. Volevo chiederti What to Believe Together di del grandioso Freddie Mercury, giusto per iniziare la giornata. Ciao caro, buona giornata anche a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Non so se questa è la canzone che volevi, però...

0: Certo che chi è che vorrebbe vivere per sempre? Forse nessuno, perché a un certo punto, a una certa età, dici fammi provare qualcos'altro, fai provare ad andare nell'aldilà a vedere che c'è. Vabbè. Grazie Bruno, spero di aver azzeccato il pezzo, era Who Wants to Live Forever? Del grande Mercury e dei Queen, favolosa, favolosa.
1: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più. 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Apriamo con la notizia del clamoroso quinto oro nei tuffi conquistato agli europei di nuoto a Parigi da Chiara Pellacani, a primeggiare assieme a lei nel sincro femminile Elisa Pizzini. E l'Italia consolida il primato nel medagliere con 19 medaglie, di cui 7 del metallo più prezioso. Dalle 18.50 alla finale maschile dalla piattaforma. Due gli azzurri in gara, il campione del mondo juniores Simone Conte e Romano Vang. Tensione in commissione d'inchiesta sul Covid durante l'audizione di Giuseppe Conte, che assumendosi la piena responsabilità giuridica ha difeso l'operato del suo governo, definendo l'Italia un modello internazionale e bollando l'organo parlamentare come un plotone d'esecuzione. Il leader del Movimento 5 Stelle ha attaccato la destra per la gestione dell'emergenza, lodando invece il senso di responsabilità di Silvio Berlusconi e depositando in procura un documento anonimo sulle mascherine sospette per fugare ogni ombra di illecito. Immediata la reazione delle forze politiche. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia parla di uno show condito da vittimismo per sviare dai reali nodi e dalle responsabilità della gestione pandemica. Sul fronte delle opposizioni il Partito Democratico schiera il proprio sostegno, denunciando come la maggioranza stia piegando la commissione d'inchiesta Covid a mero strumento di scontro politico e ritorsione contro i passati governi. Droni ucraini sempre più in profondità nel territorio russo, oltre 600 sarebbero stati abbattuti, dicono i russi. Ma Zelensky ha confermato l'attacco condotto contro due raffinerie russe situate fino a 1300 km dal confine, ribadendo che Putin deve scegliere la pace. Sul fronte opposto, tre vittime civili a causa di un raid russo nella regione di Dnipropetrovsk. E poi droni russi hanno colpito e incendiato una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana davanti al porto di Odessa. E sono ore di attesa per l'annuncio di un accordo per la piena riapertura dello stretto di Hormuz. A sbloccare lo stallo, l'accordo raggiunto ieri tra l'Iran e l'Oman per la gestione del futuro flusso dei mercantili. Ma manca il sì degli USA. Omaggio di Vasco Rossi a Francesco Guccini, scomparso oggi a 86 anni. Non sei mai stato di moda, ma sempre attuale e coerente. I funerali per il cantautore bolognese ma modenese di nascita si terranno in forma privata nei prossimi giorni. Il leghista e professore di economia Alberto Bagnai, responsabile economia del Carroccio, è stato nominato dai presidenti di Camera e Senato quale terzo membro dell'antitrust. Ora dovrà lasciare il seggio alla Camera. Ed è tutto per ora, a più tardi.
3: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che

0: è sempre in ammollo, io non lo so.
1: Radio 60 70 80 by Radio Studio Più dal vostro, vediamo chi lo dice, ma dillo tu, dai, che ormai mi conosci bene.
0: Antonio,
1: io non so, ecco, se ascolti il suono del mare. Io dalle 6:15 che sono qua al mare. Pier, ieri una bellissima festa, ho animato
0: bene,
1: la serata.
0: Bene.
1: Potete vederlo su FB.
0: Su Facebook, sì, sì.
1: Non faccio pubblicità, ma potete vederli là, i video, le canzoni e tutto. Sono andato a letto per le 2:30, alle 5:30 ero qua al mare. Ragazzi,
0: niente festa,
1: oggi
0: niente
1: volevo
0: festa.
1: Richiedervi una bellissima canzone, per mio avviso, 1980, Rettore con il Cobra non è.
0: Ecco.
1: Serpente è un pensiero frequente che diventa, ecco, indecente quando vedo te, Pier, quando vedo te

nostro chef Antonio Caminito ieri ha compiuto 50 anni, vede? Grande festa ieri sera. Andate su Facebook e chiedete l'amicizia ad Antonio Caminito e vedete tutti i video che ha postato di questa bellissima serata. Va.

Detto tramite, sei fuori come una mina, tu. Va bene, dai, ancora lì a bagnomaria, lui, tranquillo. Lascialo lì ancora 10 minuti, poi lo tiri su e pronto. È al dente.

0: Ma io lo dico sempre, Antonio, la sincerità è la cosa più bella che ci sia, essere spontanei e possibilmente frequentare persone positive, non negative, no?
1: Ma lo sai che non sei l'unico a dirmelo? Cioè, praticamente il 99% dei miei amici mi dicono la stessa cosa. Però è meglio una persona come me, professionale, che si prende in giro da solo e prende gli altri in giro, che una persona che è muto, che è depresso, complessato, eccetera, eccetera, eccetera. Va bene!
0: Bravo, bravo.
1: Come diceva Vanna Marchi!
0: Mazza, ragazzi, che spirito, grazie Antonio, ma è vero, le persone devono essere spontanee e devono essere così molto ma molto solari, e tu lo sei, complimenti, davvero bravo. Ho ringraziato anche Mary per Sexy Tango di Concada. Cos'è che mi scrivi, Tommaso? Gli studenti di Antonio sono molto fortunati, davvero. Avere un insegnante del genere, insomma. Vabbè, che mi chiedono qua? Generale, non è Guccini ma è De Gregori, comunque è la stessa cosa, insomma.

0: più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, dai una canzone di Guccini, la locomotiva o quello che vuoi. Grazie, buona giornata a tutti.

0: grande connubio con Augusto D'Aoglio e con i Nomadi. E tante canzoni di Guccini sono state interpretate da Augusto D'Aoglio e tutte di successo, canzone per un'amica. Ho scelto questa perché forse è quella un attimo più movimentata. Va bene, lo abbiamo ricordato anche ieri nel pomeriggio. Riposa in pace, grande Francesco, davvero.
1: Ciao Pier, buongiorno. Vena d'Ancona, ancora oggi per strada, ma già qui c'è 30 gradi in umidità che pare di sta a Bangkok. Quindi il mare ce l'avevamo pure se non ci andavamo, attaccata addosso. Ma tanto qui si lavora per il pane e per urtica. Quindi te volevo chiedere se si poteva sentire Stool Pigeon dei Coconuts e Kid Creolo, Kid Creolo in Coconuts, adesso non mi ricordo. Vabbè, grazie, buona giornata a tutti, venite ancora.

0: Allora, grazie all'amico Vena con Kid Creole and the Coconuts. Ma guarda chi c'è qua.
1: Oggi mi piacerebbe ascoltare Stomp dei Brother Johnson, tutto bene? Ciao Piero, un abbraccio forte.
0: Questa è fantastica, eh?

0: Ah, mi invita, la Barbara mi ha detto che mi invita l'anno
1: ma
0: prossimo.
1: Ma certo che ti invito, Piero. Portati il costume.
0: No, io non sono abituato a portare il costume, vengo così, io no. Anche Antonio ha detto che vuol venire, viene anche Antonio.
2: Ma volentieri sto rispondendo alla signora che mi vuole per il suo compleanno, volentieri. Facciamo anche l'animazione, Pier, io e te, dai, aggiudicato, io e te facciamo l'animazione.
0: Siamo a posto, sì.
2: E non se ne parla più. Ovviamente con gli anni 60, 70, 80. E poi vabbè, cucino anche qualcosina, dai. Dai che qualcosa tiriamo insieme io e te, Pier, così gli facciamo una bella festa. Ma che giorno è intanto, ragazzi? Perché se è agosto, vabbè, dai.
0: Se è agosto, lui è in Sicilia, cioè, non so quando compie gli anni la Barbara. Quando è che compie gli anni questo? Va bene, grazie Mauro. Salutami Barbara e Filippo, naturalmente. Buone vacanze, buone ferie, buon tutto anche a voi. Vado con Billy Jean, Laura. Sono qua, sì.
3: Ciao Pier, sono Laura. Mi potresti mettere una canzoncina di Michael Jackson, magari Billie Jean, perché oggi è il mio ultimo giorno di lavoro, poi iniziano le mie 2 settimane di ferie. Ciao a tutti.

0: Allora Antonio, non sa neanche lei quando compie gli anni, comunque dica. Forse a marzo, forse aprile, non so quando compie gli anni.
1: A marzo, però dobbiamo metterci d'accordo, dai. Può essere non proprio marzo, aprile, maggio. Se camminito è
0: luglio, sì.
1: Perché marzo non lo so, insomma, volevo, essendo che c'è la piscina, volevo fare il bagno. Ciao ciao.
0: Hai capito quando compie gli anni? Tu? Io no, io non. Oh Laura! Allora! Ultimo giorno di lavoro per tutti, che bello! Da settimana prossima sono solo io, Sono qua tranquillo, solo soletto. Tutti in vacanza, si alzano alle 10, perfetto, io ho già finito. No, ma tanti lavorano settimana prossima, lo so io. Va bene Laura, allora buona conclusione di giornata e buone e meritate vacanze.
2: Buongiorno. Qua io sono un po' sfortunato, mi manca ancora domani, mi manca domani e poi ho finito. Ti volevo chiedere se si poteva mettere Cool and the Gang. Celebration.

0: Allora, grazie per il cool and the gang. Ed era Celebration. Bene,
1: buongiorno,
0: bene,
1: Pier,
0: bene,
1: buongiorno,
0: bene.
1: Buongiorno. La mia signora è già finito, primo giorno di ferie. Siamo qui, caffettino in casa, tranquilli, tutto perfetto. Allora dicevo, qui serve un Phil Collins, quello che ti piace a te, che piace anche alla mia farfallina. E buona giornata e buone ferie a tutti, godetevele. Ciao Pier.

60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: pensa che Cocciante è uno di quelli che, almeno io parlo della nostra radio, non viene richiesto molto, però io lo adoro. Grazie Romeo e salutami Cupra Marittima. La canzone era Sulla terra io e lei di Riccardo Cocciante.
1: Piero della Tagliandia, vorrei ascoltare Claudio Baglioni Porta Portese, tanto per cambiare un pochettino, va. E un grande saluto ai grandi ascoltatori che vanno in ferie. Io oggi me ne vado tutti i giorni al mare. Ciao a tutti e vi sto mangiando una bella papaya.

0: Oh signor, che era questo? Ah, porta portese. Porta tua sorella che è meglio. Era Baglioni, dai, vabbè. La mattina ogni tanto ci scappa di mettere Baglioni, ma è la prima volta. Dai, dai Monica, che andiamo.
1: Ciao,
0: sul serio
1: Pier,
0: adesso.
1: Buongiorno a tutti,
0: c'è?
1: Sto andando al lavoro, sono Monica e volevo chiederti se mi facevi ascoltare Mandela Day dei Simple Minds, grandissima canzone. Grazie mille, buona giornata, ciao ciao.

0: Chiamarlo pezzo è poco questo, eh? Capolavoro, capolavoro. Grazie Monica per mandare naturalmente.
1: Buongiorno a tutti,
0: Pierangelo
1: compreso. Dai, oggi è venerdì, mi fai sentire Maybe Wonder dei Creators. Dai, una canzoncina, un po' di musica buona, dai, disco ma buono, disco lento, quando andavi in pista e ballavi. Tac, Gianni.

0: Grazie per le creature qua, con Baby One Day. Diamo la linea a Tirana qua, dov'è Adrian?
1: Buongiorno Pier, sono Adrian. Devo dire che sei un ottimo accompagnatore di viaggio. Sono partito da Tirana alle 7 e sono già a Vallona senza accorgersene, preso dalla bella musica che ci hai fatto ascoltare. Aggiungiamo a questa bella musica una canzone di Alan Parsons Project, Semi High in the Sky. Vi auguro buona giornata e un bel fine settimana, soprattutto senza stress. Ciao!

0: Hai ragione Adrian, quando si sente la bella musica la strada vola, vola, è vero? Se poi in sottofondo teniamo anche In the Sky, Alan Parsons, oppure Mamma Gamma, Ipergamma, Aerobol, Mamma e tutti Old and Wise di Alan Parsons, insomma tutti pezzi che creano un'atmosfera incredibile. 8:45. Siete in tantissimi, io non riesco a contentare tutti, mi dispiace. Andiamo da Maurizio.
1: Buongiorno Pierangelo, Maurizio, stamattina volevo dedicare ancora una canzone alla mia Valentina di Mina, Amor Mio. E niente, con questa occasione ti auguro un buon weekend con la tua famiglia. Ciao Pierangelo.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco con la regista di questo plotone di esecuzione, è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini: si terranno domattina i funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis: dopo Washington anche l'ATP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar. Passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
3: Buongiorno Pierre, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio 60 70 80. Vorrei ascoltare Forever Young degli Alphaville, se è possibile, e augurare buone ferie a tutti quanti e a tutti coloro che partono un sereno viaggio. Maurizio da Frosinone.

0: Allora, grazie a Maurizio di Frosinone, e così abbiamo terminato la nostra mattinata. Saluto anche tutti coloro che non sono riuscito ad accontentare, come al solito Diego, Marcello, c'è Marco Acomen, buongiorno ad Egidio, ciao Francesca, saluto anche Roberta, Vittoria ed Elisa e tutti gli altri. Noi ci diamo l'appuntamento oggi nel pomeriggio, e ci sei qua anche su Pestite, e ci sentiamo anche lunedì mattina dalle 7 alle 9. Una buona mattinata, una buona partenza a tutti coloro che vanno e partono per le vacanze. A oggi pomeriggio, ciao da Pierangelo, grazie.
1: Di nuovo Michele, buongiorno. Un saluto a tutti gli ascoltatori di anni 60, 70, 80. E metteresti una dei Bee Gees, che a me piace troppo. Buona giornata, buon lavoro, ciao.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

su Radio 60 70 80 la musica mixata degli anni più belli. Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Dopo molti rinvii, tensioni e polemiche, ieri ha avuto luogo l'audizione in commissione Covid di Giuseppe Conte, che ha parlato per 5 ore. Non sono un disertore, nella fase della pandemia non ho commesso alcun illecito, ha detto l'ex premier, che poi è passato al contrattacco. La regista di questo plotone di esecuzione è Giorgia Meloni, la quale poco dopo ha replicato: l'indagine non è un processo a una persona ma un dovere verso una nazione che ha pagato un prezzo altissimo. La verità sulla pandemia, sostiene la premier sui social, non è un attacco politico ma un diritto degli italiani. In Thailandia, sparatore in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni riportate dai media locali, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Tra loro 2 risulterebbero in condizioni critiche. L'attentatore, identificato dalla polizia come uno studente, si è tolto la vita dopo la strage avvenuta a nord della capitale thailandese. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione, una pozza di sangue. Le ipotesi principali sarebbero quella del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. L'addio a Francesco Guccini, si terranno domattina ai funerali del cantautore. Le esequie, come espressamente chiesto dalla famiglia, si terranno in forma strettamente privata a Pavano, dove è morto nella notte tra il 5 e 6 agosto a 86 anni. Nel mese di settembre ci sarà una cerimonia commemorativa aperta al pubblico. Infine il tennis, dopo Washington anche l'ITP 1000 di Montreal, Lorenzo Musetti viene eliminato dall'astro nascente spagnolo Hodar, passa agli ottavi invece Luciano Darderi in 3 set in rimonta sul cinese Shang. Sempre per i sedicesimi stasera Arnaldi incrocia l'olandese Griekspoor, che ha eliminato il numero 1 del tabellone Zverev. Musetti e Arnaldi sono attesi in campo anche nel doppio contro i russi Rublev e Kachanov. L'altra coppia azzurra, Bolelli e Vassori, sarà opposta ai brasiliani Luz e Matos. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: L'anticiclone africano è sempre padrone del tempo. La giornata risulterà di conseguenza molto calda, anche se non stabile ovunque. Al mattino dominio del sole, già caldo afoso, molto afoso, ma con addensamenti in montagna. Durante le ore pomeridiane scoppieranno dei temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana, specie a nord del fiume Po. Altrove poche nubi ma caldo fino a 39 gradi. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: A Radio 607080 stiamo mixando 30 anni di successi.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Scusate, a qualcuno interessa?
3: No, è urda troppo.
2: Ah, no, veramente, cioè non è... Cioè, veramente sono le sette, è un quarto, cioè non... Gli Yankee, dai.
3: Gli
2: Yankee erano gli indiani, no? No,
3: no,
2: gli i cowboy.
3: La squadra, Andrea, americana.
2: Ma sì, però quando c'erano gli indiani e i cowboy, gli Yankee erano i cowboy o gli indiani?
3: Non lo so, Andrea.
2: Vabbè, non sai niente.
3: Non lo so, Yankee.
2: Chiedi all'intelligenza deficiente.
3: Allora,
2: dai, dai,
3: aspetta.
2: Vai. C'è uno psicologo, sai che c'è uno psicologo che dice, Catavolo, io parlo con i tuoi termini che coni. Quando faccio degli esempi ai miei pazienti, gli faccio i tuoi esempi che calzano perfettamente, perché parli un linguaggio semplice ma dici cose molto interessanti. Io dico, ma io sono ignorante come una bestia. Cioè, allora, hai cercato?
3: No, no, devo parlare.
2: Ah, parla, vai, vai.
3: Origine della parola Yankee.
2: Che bravo, ragazzi, cioè quando parla al telefono veramente lo vorrei registrare. Bello che sei.
3: Allora, vado?
2: Cicciottello, è bellino.
3: Hai ragione come sempre.
2: Vedi, vedi.
3: Allora, l'etimologia del termine Yankee è incerta, ma le ipotesi principali
2: sì.
3: riconducono a nomi olandesi come Jan e Kees al diminutivo junk, o una storpiatura della parola inglese English. Fatta dai nativi americani che sono indiani. Vedi?
2: Quindi
3: alla fine
2: non sono gli indiani. Perfetto. Ragazzi, andiamo avanti. Non
3: ma era l'unica cosa giusta.
2: Andrea, è successo qualcosa? I vostri trasmettitori nel basso Mantovano, Sermide, Ostiglia, o quella. Andiamo avanti. C'è una radio, ho detto, che vi copre. Una radio dove la gente è sempre contenta. Non possiamo citarla, però. Dice quella merdina di radio.
3: Sì, sì, sì. Dai!
2: No, non ho detto niente. Vi copre. Ragazzi, non so di chi sia la colpa, ragazzi, però ragazzi non mi fate parlare, perché se io svuoto il vaso di Gianni.
3: Ma chi vaso, ma, è? Che vaso
2: Gianni
3: è?
2: Agnelli. Gianni Agnelli, ragazzi, si è portato nella tomba dei segreti pazzeschi dell'Italia, che se io parlo, ragazzi, qua ero amico suo io.
3: Ah,
2: quindi
3: sì?
2: Non lascia stare, non andiamo avanti, dai, non parliamo di cose che non ci appartengono, parliamo d'amore, ragazzi, che è una cosa bellissima.
3: Oh.
2: Allora, l'amore, uno mi ha chiesto, Cadavolo, ma come fai a dire queste cose se sei scemo? Perché la scemaggine ti prende, la pazzia, ragazzi, noi diamo poca importanza alla pazzia. La pazzia è molto più forte delle nostre armi razionali, molto più forte. Noi siamo convinti che la razionalità nel nostro corpo sia al 90%, e quindi è la parte ragionevole della nostra testa, no? Di tutti i nostri movimenti del corpo, di quello che facciamo, quello che diciamo, e invece no, è una cavolata. La pazzia è molto più forte della razionalità. Quando ti innamori, infatti, la razionalità non funziona. Tu tendi in qualche modo, dici, ma scusa, ma perché devo andare con una donna sola? Cioè, ce ne sono 150.000, potrei veramente aprire anche capito, il conto in banca, se proprio non mi vogliono proprio. C'è un parco macchine, ragazzi, che fa paura. Cioè, perché mi sono fissato con una donna? Vale anche per al maschile sto discorso, nel senso che una donna dice, ma ci sono un sacco di maschi sui tronchi di Temptation Island. Cioè, se vai in discoteca è pieno di tronchi, ragazzi, cioè non, gente che sono tronchi con gli occhi, no, gli uomini quando vanno nei locali sono tronchi con gli occhi, cioè tu li vedi che girano così, passerà, patata, stanno così. Quindi voglio dire, cioè, perché uno poi si innamora e si fissa con una donna o con un uomo? Lì è la pazzia, è la tua pazzia che esce fuori e ti dice, no, bello, tu sei innamorato di quella, ti piace quella e basta. Quindi le tue armi razionali non funzionano. Se poi la sua pazzia si, diciamo, interfaccia con la tua e vi trovate lì, spam, la scintilla, la famosa scintilla, l'amore che succede pochissime volte, ma quando le due pazzie delle persone si incontrano lì, cioè, pam, proprio il Big Bang, capito? Cioè, pam, cioè proprio ovunque. Infatti non è razionale baciarsi dappertutto, ovunque, in mezzo alla gente, al semaforo, è verde! Cioè, lì è pazzia, no? Lo fai in posti assurdi, sul precipizio, capito? In macchina, cioè, fare l'amore in macchina, ragazzi, è da folli, perché non c'è spazio. Cioè, una volta le macchine erano diverse perché che in mezzo non c'era niente, a parte tuo figlio con la carrozzina. Ma adesso ci sono tutte quelle come si chiamano? Quelle robe.
3: Le plance
2: con tutti i pulsanti, le cose. C'è quel coso che. Però c'è sempre quel coso che si alza e si abbassa. Che io non ho mai capito a cosa serve. Che ci metti dentro i soldi? Che ci metti i gioielli lì dentro? Vabbè, comunque. Lì prima non c'era niente. Tu passavi da una parte all'altra e c'era più movimento pelvico. Mentre adesso no, non Elvis Presley non potrebbe mai fare l'amore lì dentro. Cioè, non c'entrano manco le code di gabbiano. Vabbè, comunque andiamo avanti, ragazzi. Non è inutile che parliamo di cose che non ci appartengono. Allora, c'è un cartello che mi ha colpito moltissimo. Ieri a un supermercato, sei supermercati quelli che vendono un po' di tutto, no? Non posso fare nomi, però 9,99 euro, via dicendo.
3: Sì, okay.
2: Allora, c'erano stivali con. C'era scritto, vedi, l'importanza delle virgole. L'italiano è fondamentale, ragazzi. La punteggiatura è fondamentale nella lingua italiana. Questo volevo dire. Stivali, c'era scritto, stivali con pelo. Donna, 7,99 euro. Allora, se tu non metti una virgola, non metti un punto e virgola, un qualcosa, c'è scritto stivali con pelo donna, 7,99 euro. La gente andava alla cassa, annusava lo stivale. Ma non mi sembra, capito? Che no? Una fila chilometrica. Cioè, ragazzi, la punteggiatura è fondamentale. E dai,
4: Andrea, a
0: tavolo.
4: Show su Studio Più.
0: Non ci resta. Ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Che canzone
3: è?
2: Che murto.
3: Posso dire una cosa sulle donne che in discoteca ballano questa canzone? Quando alzate la mano, fatemi capire, quando alzate la mano e ballate così, con la mano alta così, con gli occhi semichiusi, cioè il senso qual è?
2: Sì,
3: perché ballano con la mano alta così, cioè uno che fa il cameriere per la prima volta lo mandate in confusione. Poveraccio, dice, desidera qualcosa. Non ti cago. Non capisco, non mi capisco. Siete un mondo a parte, sì. Pensa a un uomo che balla così. Arriva l'ambulanza immediatamente.

0: Allora, c'è uno che ha scritto: cadavolo, in certi locali a me non mi fanno entrare. E vabbè, voglio dire, se sei minorenna, cioè non. Andiamo avanti.
1: Dai.
0: Tu qua non vuoi entrare, cioè non. Se ti alzi in piedi, sì, su due zampe, sì, ma su quattro zampe, non. Già si è pieno d'allupati. Ciao. Andiamo. Buongiorno, signori. Signori, c'erano. La sera leoni, la mattina. È vero, cioè, quello è vero. Non è, è il nostro proprio karma, cioè, non è, come si dice? Il nostro. Come si dice? Non. Vedo la luce in fondo al tunnel. Ciao, sono. Ma basta, ragazzi. Non si può. Cosa è che vede la luce intorno al tuo al, in fondo? Cosa. Vabbè, andiamo avanti. Achille l'avete buttato nell'umido. È in strada, ragazzi. Sì, è in strada. Anzi, lo salutiamo. Ciao, chiavica umana. Ciao.
1: Chiavica umana.
0: Allora, il vulcano Tepecolpo, a Città del Messico, dormiente da oltre 10.000 anni. Il suo cratere è ora un quartiere residenziale unico, cioè a Città del Messico, mi ha mandato la foto, è inquietante, c'è questo vulcano, quindi immagina il vulcano come quelli che facciamo sulla sabbia, no?
1: Sì,
0: ti ricordi,
1: sì.
0: Col buco,
1: sì, sì, sì.
0: Il buco sotto l'accendino, il fiammifero, così, sì, quella, sì. Ho dato fuoco a 7 ottombrelloni perché l'ho fatto realistico, grosso, capito? Quindi per incendiare sotto non bastava un pezzo di carta, ci voleva proprio un ombrellone, un pezzo, spaccavo le sdraio e le mettevo sotto. Vabbè, comunque, il vulcano Tepecolpo è a Città del Messico, è dormiente, cioè della serie può svegliarsi quando vuole, da oltre 10.000 anni è dormiente. Il suo cratere, cioè la parte, diciamo, dal buco in giù,
1: dalla bocca in giù
0: è pieno di case. Ci hanno costruito 7 miliardi di case, è un quartiere anche, cioè, della serie, proprio della serie. Dove abiti? A Tepecolpo, lì.
1: A tempo colpo,
0: cioè, mazza, ti piace dove abito? Magma mia,
1: ma ti prego, magma mia.
0: No, magma mia, magma mia, cioè, sì, sì, sì. Vabbè, era bella, più bella di oggi,
1: ma
0: ragazzi,
1: chi?
0: Me l'ha bruciata, me l'ha.
1: Ma magma mia,
0: dai,
1: l'avevo capita,
0: era di Enrico Lovacchielli,
1: ma
0: dai,
1: chi è?
0: Ma dove chi è?
1: Chi è?
0: Lo so. Yeah. Ti piace dove abito? Magma mia! È bellissimo! Bravo Enrico! Continua così, ma.
1: Continua dove?
2: Non ci resta che ridere!
3: Su Radio 60 78.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Secondo diverse fonti mediatiche, la nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche o già morta. Subentrato al padre Ali Khamenei, ucciso nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele, in cui anche il figlio sarebbe rimasto gravemente ferito e sfigurato, Mojtaba non è mai apparso in pubblico, né si è vista la sua figura, e lo stesso presidente Pezeshkian ha definito molto difficile interagire con lui. Parallelamente si registrano passi avanti sul fronte diplomatico. Per lo Stretto di Hormuz, l'intesa con l'Oman per una gestione congiunta e al vaglio di Washington, con Trump che dichiara di essere coinvolto nelle trattative e vede vicina la riapertura delle rotte. Sullo sfondo cresce il ruolo dell'Arabia Saudita. Il principe Bin Salman ha unito le forze con Trump e Macron per chiedere lo stop agli attacchi, mentre pesano i riacutizzati scontri con gli Houthi alleati di Teheran che hanno causato decine di vittime, e si tiene un vertice di mutua difesa a Riyadh insieme a Turchia e Pakistan. Le incertezze sugli scenari internazionali, in particolare il Medio Oriente, si riflettono sulle aperture borsistiche in Europa pressoché piatta, piazza affari, così come lo spread coi titoli tedeschi sui 78 punti. Strage per una sparatoria in una scuola vicino a Bangkok. Secondo le prime informazioni, 3 insegnanti e 3 studenti sono stati uccisi e altre 15 persone sono rimaste ferite. Ad aprire il fuoco sarebbe stato proprio uno studente che prima dell'assalto avrebbe ucciso anche i nonni, riferisce la polizia thailandese, e infine si sarebbe tolto la vita. La procura di Padova ha aperto un fascicolo per omissione di soccorso con 6 indagati cittadini rumeni sul caso di Nicu Terlecci, muratore moldavo di 35 anni, morto martedì scorso in un cantiere dopo un malore probabilmente legato alle alte temperature. È successo intorno alle 14, i colleghi lo avrebbero condotto nella casa del titolare della ditta su sua indicazione e solo successivamente è stato portato in ospedale. Non hanno fatto nulla per salvarlo, accusa la moglie della vittima. Al primo giorno di lavoro è trasferitosi solo il giorno precedente in Italia. Europei di nuoto, Chiara Pellacani è leggenda, 5 medaglie d'oro in 5 gare dopo il trampolino 1 metro, 3 metri, 3 metri misto con Santoro e il team event. La tuffatrice romana si prende anche il trampolino sincro in coppia con Elisa Pizzini. Devo ancora realizzare tutto quello che ho fatto, commenta entusiasta, ed è tutto grazie dell'ascolto.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Chiamiamo questo, dai, chiamiamo, sapete che questo è un programma slesso, cioè non è slesso, non è slegato, slesso, come si dice,
3: ma che ne so,
2: non far domande. Allora, Ifa, ci vedi?
4: Vodafone, un messaggio gratuito.
2: No,
4: il numero selezionato.
2: Forse ho sbagliato, aspetta, forse ho sbagliato, rifaccio. 338 è questo, 338 2 oggi no, devo chiamare pure Sergio, ricordami che non mi si chiudeva la porta.
3: Quale porta?
2: La porta di casa, non mi si chiude.
3: Devi chiamare Sergio?
2: Devo chiamare Sergio.
3: È ferramenta, dici, no?
2: Chi è ferramenta?
3: Tu hai detto devo chiamare Sergio, non mi si chiude la porta. E chi è Sergio? Sarà il portaiolo?
2: Il portaiolo.
3: Quello che li aggiusta.
2: Il portaiolo.
3: E come si chiama? Il fabbro.
2: Il fabbro.
3: La porta.
2: La porta.
3: E chi chiami per la porta?
2: Chi è che mette le porte?
3: Buffon.
2: No, veramente. Ma questi cretino veramente.
3: Adesso chi mette le porte?
2: Quelli che fanno gli infissi.
3: E il ferramenta non
2: ma
3: è.
2: Ma quale ferramenta? Che c'è la ferramenta?
3: Io non ce ne ho le porte, Andrea.
2: Non c'hai porte.
3: C'è una di legno.
2: Ma una di legno. Quella è la bara, non c'è da niente. Che non ha cerniere poi. Si avvita. Pronto! Non mi ricordo cosa gli devo dire a questo.
3: Ci vedi?
2: Sono il dottore.
3: C'ha gli occhi gonfi.
5: Pronto?
2: Pronto?
5: Sì, pronto?
2: Sì, Veronica?
5: Sì?
2: Sì, volevo sapere se ci vedevi.
5: Scusi?
2: Ci vedi bene?
5: Mamma mia, il mio amore è un coglione. Già capito, perché lui continua a dirmelo.
2: Senti, ma perché è così cretino? Fammi capire. Cioè, non...
5: Diglielo che saranno al pronto soccorso, adesso vado.
2: No, ma veramente?
3: In seria?
5: Certo.
2: No, ma no, sei uno scherzo? No, dai.
5: No, mi sono svegliata con gli occhi molto gonfi.
2: Ah, diglielo te che sei in diretta, sei amore, sei in diretta, diglielo.
5: Ah, ecco, vedi.
2: Diglielo, amore o un altro sostantivo.
5: Nei peggio modi, perché ora non posso. Però
3: dopo glielo
5: dirò.
3: Ora non vuole
2: dirglielo. Ok, allora fai così, tu fai, invece che vado, fai una pausa, io la riempio, e vediamo se indovino e dici vado al pronto soccorso. Ciao, vai, pausa, okay. Vai.
5: Non ho capito che cazzo devi dire.
2: Allora, tu devi dire ciao, fai una pausa, vado al pronto soccorso. La pausa la riempio io. Vai.
5: Ok. Ciao.
2: Coglione.
5: Vado al pronto soccorso.
2: Ci ho indovinato.
5: Grazie mille.
2: Prego, amore. Ciao, sì, ci ho preso.
5: Buona giornata.
2: Ciao, anche a te, tesoro. Facci sapere. Siamo preoccupati. Ma là sei cretino, scusa. Questa veramente c'ha gli occhi come. Che gli fai? Gli scherzi gli fai? Sono qua.
3: Dai.
2: Allora, fai uno scherzo al mio collega Vitale. Parla poco italiano. Domani prende l'aereo per andare in Moldavia. Ragazzi, allora, parliamoci chiaramente. Se non mi date gli indizi fatti bene, che volo prende? A che ora? Che ne so? Dove va? Con chi va? Qualche cosa! A me uno si può arrangiare! Che lo chiami e dice, oh, vai che parte l'aereo! Ma che aereo parte? Dammi un volo! Ryanair, Kissinger, che ne so? Mamma, siete sfasciati! Allora, Ugo ha sbattuto a destra. Ragazzi, non. O sono io che leggo male, o siete voi che scrivete malissimo. Ugo A1 ha sbattuto a destra. Sono io che leggo male. E uno a sinistra. Ma di che parla?
3: Ma che ne so?
2: Forse dei papi ancora. Ma vi siete fissati male, vi siete fissati. Allora. Dobbiamo andare in pubblicità. Perché non m'hai fermato, però? Cioè non.
3: Non ci ho visto, adesso.
2: Ci puoi fare un regalo a tutti noi?
3: No, non lo chiedere neanche.
2: Dai, per favore.
3: No.
2: Dai, sarebbe.
3: No, assolutamente.
2: Allora, facciamo così: per Natale. Prima di Natale.
3: Prima di Natale, sì, dai. Prima di Natale. Adesso non se ne parla proprio. Non lo dire neanche. Non lo dire neanche.
2: Ma io, ragazzi, allora io posso.
3: No,
2: dire una cosa.
3: Vai in pubblicità!
2: Andiamo in pubblicità.
3: È tardi!
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80 la musica mixata degli

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: La piccola al papà: papà, perché hai sposato la mamma? Il papà: te lo comincia. Andiamo avanti. No. Ma perché siete così volgari? Io non sono così volgare, sono meno volgare di voi. Ugo è volgare, certo. Si vede anche dalla faccia.
3: Ma perché?
2: C'è la faccia volgare.
3: Ma non è vero.
2: In chiesa non lo fanno entrare. Oggi al bar un cane mi stava attaccando, lo sai?
3: Oila.
2: Anzi, saluto il mio amico pizzaiolo. C'era un amico pizzaiolo napoletano, seduto al bar che prendeva il caffè. Il suo cane sono quei cani da caccia inglesi, cioè della regina in Inghilterra. Quelli...
3: Ah, aspetta, c'hanno il nome.
2: Ma che nome? Non c'hanno nome, cioè, sono dei wuster con le orecchie.
3: Ma
2: non
3: che...
2: Sono cani particolari perché hanno il corpo grosso, ci assomiglia un po', e la faccia piccolina. È vero, il corpo è grosso rispetto alla faccia. Sono strani, sono degli incroci strani. Praticamente io l'ho salutato come ci si saluta fra maschi, no? Chi ti è morto? Così gli ho dato una pacchetta sulla spalla. Il cane subito voleva mordere. Anche all'uscita l'ho salutato a distanza. Il cane, che poi la cosa brutta, quando noi il cane ti attacca, tu cosa fai? Saltelli.
3: Sì.
2: Cioè, se uno viene ripreso senza il cane, sembra che, capito, è stato pizzicato da una tarantola. Cioè, una cosa. Aspetta, c'è Sabrina forse. Eccola qua, Sabrina. Pronto, Sabrina?
4: Ciao Andrea, sono Luigi Pastiglia.
2: Ah, scusa Luigi, non ti avevo riconosciuto.
3: Luigi Pastiglia.
2: Ciao Luigi.
4: Volevo solo dirti, sai cosa fanno due avvocati cinesi a Natale?
2: Due avvocati cinesi a Natale? Non ci voglio pensare.
4: Illegali.
2: Come?
4: Illegali.
2: Illegali.
3: Illegali.
2: Ah, illegali,
3: mamma,
2: Natale.
3: Mamma,
2: curati!
3: Mamma mia!
2: Bellino, dai, era bellino. Illegali? Allora, mi hanno mandato la foto di una signora, praticamente la zia questa, che è andata da un sarto e si è fatta fare, questa è una molto credente, e si è fatta fare un abito con le facce dei papi.
3: No,
2: cioè, papa si dice papi plurale o papa?
3: No, quello è Enrico, i papa, Andrea.
2: I papa.
3: Sai che mi viene un dubbio.
2: Chiedi allora. Cioè, allora
3: si chiamano papi o papa?
2: Si chiamano papi, no, il papa è plurale papi o si dice solo
3: singolare.
2: Singolare, però l'ignoranza, ragazzi, galoppante qua. Abbiamo fatto sentire proprio la nostra ignoranza.
3: Allora, il termine papa si può usare anche al plurale papi?
2: Non dà manco risposta.
3: No,
2: sei girato.
3: No, non era in ascolto.
2: Ah, non era. Oh, chi te? Sabrina!
3: Allora, papa si può dire solo al singolare o esiste anche papi? Non va.
2: È una domanda troppo scema. Sul papa non funziona. Vabbè, comunque, questa signora, questa zia, è andata dal sarto e si è fatta fare questo abito, solo che c'ha le facce del papa, dei vari papa, dei papi, mi piace i papi, cioè, c'ha tutti i papi attaccati addosso, le facce dei papi addosso. Solo che gli ha fatto la foto da dietro e quindi c'ha sulle natiche, perché è il papa, insomma, c'ha Papa Francesco da una parte e Papa Giuseppe, come si chiama?
3: Chi è Giuseppe?
2: Vabbè, tanto tutti i nomi hanno fatto i papa, no? Non,
3: papa
2: come la Nutella, cioè non... Vabbè, comunque... Vabbè, sui barattoli di Nutella c'è Francesco, Filippo... è la stessa cosa, i papa, non, hanno fatto il giro dei nomi tutti i papi, no? No, manca qualche papa. Vabbè, comunque, c'ha un papa su una chiappa e un papa sull'altra chiappa. Adesso, sinceramente, tu puoi andare, che è anche una bella signora, voglio dire. Cioè, va bene che sei credente, ma puoi andare con le foto dei due papi qua sulle chiappe. Cioè, non voglio dire, lo spirito sarto. Cioè, non, no, è veramente, il sarto si è divertito. Cioè, non
3: spirito sarto.
2: Perché voglio dire, tagli il vestito. Così quella, se vedi che le facce vanno sulle chiappe, girala un bosso!
3: Girala!
2: Eh sì, lo fai un poco! Li mettevi sui fianchi, li mettevi! Cioè non. Dai!
5: A tavolo!
2: Mamma mia!
5: Su Studio Più!
2: Comunque la battuta di Luca La Rosa, ragazzi!
3: Chi è?
2: Mi tengo a dirlo!
3: Ma chi è?
2: Ah, beh, lascia stare, non.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80.
1: Allora, uno ha scritto un cartello d'amore a Katia. Katia, io ti amo, il calcio è solo un hobby, ma il amore tu, cioè adesso non vabbè, questo è italiano come noi, devo cercare di capire, aspetta, Katia, io punto ti punto amo, e fino qua ci sono anche un paio di cuori, sì. Messi così a casaccio. Il calcio
2: Boh, sì, parla del calcio, per lui sarà, cioè.
1: Il calcio punto è solo un hobby. Il calcio nel senso lo sport è un hobby, ha scritto con
2: hobby
1: o anche hobby. Ma il amore tu, capito?
2: Sì,
1: cioè,
2: sì.
1: Della serie, il calcio è un hobby, ma tu sei l'amore, capito? Cioè non posso fare quello che mi è arrivato, cioè non posso dire. Vabbè, andiamo avanti.
2: Allora?
1: No, mi è venuta una battuta volgarissima che non posso fare, ragazzi. Quindi abbiate pietà di me. Se no, poi dopo vengo. Tutti gli schermatici. Non
2: ci sono!
1: Lascia stare, non
2: ci sono.
1: Vabbè, andiamo avanti. No, ci sono uomini che hanno la passione del calcio, per il calcio, e uomini che hanno la passione solamente per la compagna, no? Cioè, sono monogami, come si chiamano?
2: Monogami,
1: sei un monogamo, cioè non. Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Non vorrei edulcorarla, ma non ce la faccio. Cioè, non sto pensando a come dirla senza essere volgare, ma è quasi impossibile, Allora, ragazzi, mi hanno mandato la foto. Catavolo, guarda i costumi di una volta. Allora, ve lo giuro, non sto inventando. C'è uno che c'ha un costume è degli anni 60-70, l'uomo e donna. La donna c'ha il costume, quello che partiva da mezza coscia,
2: sì.
1: E andava su e copriva fino sopra, no? Però col reggiseno, non so come si chiama, la parte sopra, il bikini, però un tutù, un monoblocco, diciamo. Però dalla coscia,
2: sì.
1: Non andava dall'inguine, dalla coscia.
2: Come la muta, Andrea.
1: Come la muta da su, bravo. Così. L'uomo invece c'ha questo mutandone, te lo giuro, c'è una roba imbarazzante, perché gli arriva sopra l'ombelico,
2: sì.
1: ma dentro c'è una cosa, io pensavo che fosse il braccio, ho detto è un uomo con tre braccia questo, cioè non è una roba, mi verrebbe voglia di, capito, di sbirciare
2: cosa.
1: Allora non so se è una curiosità solo mia o anche vostra, quando vedete quelli con questa mutanda enorme e questo gonfiore gigantesco, io non sono gay, ma una sbirciata gliela vorrei dare, cioè della serie, fammi vedere che c'hai, che nascondi qua,
2: che
1: c'hai, la merenda, che c'hai lì, uno zainetto, perché non è possibile. La curiosità mia è se è più companatico o più pane, capito? Come si dice, il companatico è quello che si mette dentro, il companatico,
2: sì.
1: Perché nella maggior parte dei casi, quando sei anziano, c'è più pane che companatico. Cioè, nel senso che due panci sono due rosette esagerate.
2: Sì, sì.
1: E poi il companatico è poca roba, insomma. Come quando mi viene in mente, ti faceva il panino la nonna, no? Un pane tanto, una fetta di salame, piccolissima. Tu mangiavi, sentivi solo pane. Dici, nonna, ma il salame l'hai messo al centro. Prima che arriva al centro, già mi è passata la fame. Allora, cosa facevi? Come alle feste, ti ricordi? Le feste con i panini dolci, no?
2: Sì,
1: con una fetta di salame. Tu capivi l'andazzo della festa, se chi faceva la festa era ricco o povero. Se era ricco, c'era il salame che usciva fuori, sbordava alla grande. Se era povero, una fettina di salame che ti guardava, anche per dire, mamma mia, mi hanno selezionato. Mangiami con cura, mi raccomando, cioè non essere ingordo. Alle feste dei 15 anni, 14 anni, vi ricordate? Tu prendevi la fetta di salame, la fetta di prosciutto, mangiavi, o panino rimaneva. arriva là. Arrivava lo sfigato, Poldo, come Ugo,
2: Poldo,
1: che si mangiava solo il pane, dei panini e basta.
3: Andrea,
1: mamma ragazzi. Quanti ricordi? Comunque una sbirciatina, ragazzi, del marsupio io gliela darei. Mamma, giusto per vedere com'è, c'è un. Ah, ma c'è anche il gomito, c'è incredibile. Lo puoi mettere fuori dal finestrino, lo puoi mettere.
4: Non ci resta che ridere
0: su Radio 60 70 80.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buona giornata da Francesco Bianco. Oggi parliamo di vitamine. Questi micronutrienti sono sempre importantissimi, ma in estate forse ancora di più. In estate, caldo, sudorazione, esposizione a raggi UV mettono a dura prova l'organismo. Per proteggere la pelle e mantenere le energie non servono pillole miracolose per la tintarella, ma un'alimentazione fresca, varia e colorata. Allora, vediamo quali sono le vitamine chiave della stagione. La vitamina E e il beta-carotene mantiene la pelle elastica e ne favorisce la rigenerazione. Si trova in frutta e verdura gialla, arancione e a foglia verde, quindi carote, albicocche, melone, spinaci. Vitamine del gruppo B, che sono tante, aiutano il corpo a trasformare il cibo in energia, contrastando la tipica stanchezza estiva, presenti in cereali integrali, legumi e cibi di origine animali. Vitamina C, che stimola la produzione di collagene, che è così importante per sembrare meno anziani, e combatte l'invecchiamento cutaneo causato dal sole. Ne sono ricchi agrumi, kiwi, fragole, pomodori, peperoni. Sapete che la vitamina C è una di quelle vitamine che si chiamano termolabili, perché con il calore perdono la loro efficacia, quindi per poter assumere questa vitamina i cibi devono essere mangiati crudi. E poi c'è la vitamina D, fondamentale per le ossa e le difese immunitarie. Si sintetizza esponendosi al sole, bastano 20 minuti al giorno nelle ore meno calde, mattina o tardo pomeriggio, sempre proteggendosi con la crema solare nel resto della giornata. E poi la vitamina E, che è un potente antiossidante che protegge le cellule dallo stress ossidativo. Si trova nell'olio extravergine di oliva, a crudo, nella frutta secca e nei semi. Allora, il piatto ideale è l'uso degli integratori. Metti i colori in tavola, variare i colori di frutta e verdura, come sapete è una cosa che si sa da tanti anni, garantisce un apporto completo di nutrienti. Aggiungi grassi buoni, un filo di olio d'oliva extravergine a crudo, una spolverata di semi aiutano l'intestino ad assorbire le vitamine liposolubili, come ad esempio la A e la E. Gli integratori servono davvero? Nella maggior parte dei casi no, una dieta equilibrata basta a coprire il fabbisogno quotidiano. Gli integratori vanno assunti in caso di reali carenze, diete molto restrittive o su consiglio del medico. Vediamo quali sono gli errori da evitare. Pensare che le vitamine sostituiscano la protezione solare. La crema protettiva resta indispensabile contro le scottature. Dosi eccessive, assumere più vitamine del dovuto non dà benefici extra e può affaticare fegato e reni. Dimenticare di bere. L'idratazione attraverso l'acqua resta la priorità assoluta contro l'AFA. Grazie per essere stati con noi.
0: Ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Gli unici complimenti fateli voi, se li merita veramente. Quando lo vedo fare le serate, ragazzi, io mi domando come fa un corpicino così flebile ad avere tutta quella carica energetica, veramente. Mamma, come fai? Cioè, così magro, così smunto, così sciupato, come fai a avere quella carica bestiale, incredibile? Cioè, non sei veramente un flusso.

0: fruscello, se poi dici un fruscello. Allora ragazzi, non lo imitate, però un uomo della Thailandia, un uomo thailandese, ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Vabbè, chiamalo coglione, cioè nel senso, no vabbè, la battuta, però ragazzi, questo ha venduto i suoi testicoli per 2,8 milioni di dollari. Negli occhi di Ugo ho letto un attimo di vero, ci stai pensando, di titubanza, nel senso che tanto non li usi, cioè non, ti danno anche fastidio o no, che, fregatene, cioè
1: dove si firma
0: ma chissà quanti uomini. Allora c'è da dire una cosa, che dopo 20-30 anni di matrimonio non ce li hai più, quindi non ti senti dare solo del coglione, ma poi non ce li hai, fondamentalmente non ce li hai più, perché ormai ce li ha lei, cioè non decide lei qualsiasi cosa. Perché adesso io non ce l'ho con le donne, ma voi avete, quando la gente dice ah cerchiamo i marziani, ci sono gli extraterrestri, sono le donne, cioè non ce ne siamo accorti ancora, cioè sono le donne, loro prendono possesso di noi, della nostra testa, del nostro, della nostra casa, di tutto, prendono possesso e poi dopo ci mangiano. Tu hai mai visto al cimitero degli uomini in piedi con i fiori?
1: No,
0: ci sono solo donne con i fiori in piedi, gli uomini tutti sdraiati sono. Allora diciamoci, ci hanno mangiato. Allora ci consumano piano piano, cominciano piano piano la macchina, come ho detto prima, dalla macchina figa che è, poi ti compri la station wagon, il SUV, perché la donna vuole il SUV è stato creato dalle donne, per le donne, cioè non c'è niente da fare. Gli uomini, se era per noi, andavamo in giro ancora con la macchina quella scarburata, noi andremo in giro ancora con le macchine bassissime, con le macchine due posti. La donna ha deciso di creare il SUV. Il SUV non c'era nella testa dell'uomo. Dai! Beh, le macchine che le fa, chi le fa le macchine? Gli uomini, ma decidono le donne. Quindi se la donna decide di fare il SUV, tutti compri il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Ma non ci abbiamo figli, voglio il SUV. Compro un cane. Vabbè, allora prendo il SUV. E tu ti convinci che per avere un cane ci vuole il SUV. Vabbè, comunque, lasciamo stare. Cosa stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Dell'uomo che ha rinunciato ai suoi testicoli, li ha venduti per 2,8 milioni di dollari. Sono 3 milioni, cioè di euro quasi, no? No, il cambio, non lo so, oh, tanti soldi, voglio dire, cioè un 1,4 milioni a testicolo. Cioè, non, e infatti, io quello, siccome si può vivere tranquillamente e fare anche tutto con un solo, diventi monorchide. Sì. Si dice così, il termine tecnico è monorchide. Quindi, se c'hai un solo testicolo, a parte che la donna ti può dire solo coglione una volta sola, giocati il firruccio adesso, perché uno ce n'ho, non è che me lo puoi dare 2-3 volte, uno ce n'ho, primo, secondo, cioè se tu te ne vendi uno, c'hai cioè 1,4 milioni e un testicolo solo. Tu quando vai a giocare a pallone metti solo una mano per coprirlo, cioè non c'è bisogno di tutte e due le mani in barriera, no, metti solo una mano, cioè, non, dici ma come mai una mano? Uno ne ho, cioè non, tante agevolazioni, cioè non, lo puoi infilare anche dentro il sacco, voglio dire, ci sta nel sacco delle andiamo avanti, vabbè, cavolo, tu non sai bene, lo so ragazzi, lo so, ma volevo dire una cosa, questo qua ormai non c'ha più, voglio dire, al posto dei testicoli che gli avrà messo, perché sono curioso, niente, cioè c'ha solo e basta, fa impressione, niente, non c'ha più niente, non,
1: ci mette le monetine,
0: ci mette, ma un sacchetto, un sacchetto di pelle, insomma, di cuoio, di che ne so, ci mette dentro il portafoglio, il cellulare, che quando lo cerchi hai perso il cellulare, ah che coglione qua, per dire, se non, vabbè, andiamo avanti, no ragazzi, meglio che me ne vado a casa stamattina, perché comunque quest'uomo è felice e sorride, adesso potrà andare in giro solamente con le magliette del Pascià, però è felice.
2: Su Studio Più,
0: se non capite le battute, chiamate Ugo e ve le spiega,
1: le spiego io,
0: che le capisce tutte, le capisce, incredibile, io non posso niente, non posso.

0: stare a casa in piscina a grattarmi il cellulare, e invece vengo qua a sudare per voi, perché vi amo veramente, visceralmente vi amo. Dai!
1: Non ci resta che ridere
2: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere.
1: Su Radio 60 70 80.
2: Cavolo, io non so come fai a sopportare. Allora ragazzi, noi scherziamo.
3: Ogni tanto viene fuori sto messaggio,
2: come fai a sopportare Ugo?
3: Su messaggio.
2: Ma no, ma allora noi litighiamo come Sandro e Vianello. Cioè non Sandro e Vianello litigavano dalla mattina alla sera. Ma era una fiction, voglio dire. Noi litighiamo invece davvero. Cioè non è che no, è davvero litigare. Cioè io lo insulto veramente, ma fuori onda io gli lancio degli insulti, degli anatemi, che ragazzi metà bastano. Cioè non Luisa da Sassuolo, credimi. Buongiorno, se non avete i soldi per aggiungere il cavo, noi ascoltatori vi facciamo un bonifico. Luisa, faccelo sto bonifico.
3: Ti do l'Iban.
2: Però posso dire una cosa, ti hanno perculato, ti senti perculato?
3: Mi sento perculato, però
2: perché adesso questo cavo qua io ci posso fare il salto della fune, lo vedi che va? Allora, questo qua se lo tocco inizia a fare.
3: Esatto, perché siccome sono tutti
2: quindi
3: cablati,
2: quando ti hanno detto abbiamo cambiato il cavo, ti hanno perculato.
3: Sì, perché ne ho
2: perché tu sei perculabile. Per come si dice?
3: Labile.
2: Perculabile. Perculabile. Si dice? Sei da prendere per il culo, insomma, non è, scusate la parola per. Allora, però è vero, cioè non è.
3: Vabbè, io non posso saperlo, mica vivo in radio, quindi io sono arrivato là un po' di tempo
2: ti
3: fa.
2: Ti hanno fatto il gioco del coniglio. Ti hanno fatto trovare il coniglio fuori dal cilindro e tu ci hai creduto, vero?
3: Ho detto l'avranno cambiato perché siccome
2: ma secondo te il coniglio vive nel cilindro?
3: Non lo so se si trova bene.
2: Ma co-

0: perché noi diciamo sempre la verità. Allora, io posso dire una cosa, io posso parlare del mio programma, che noi siamo scarsi, incapaci e diciamo però sempre la verità, quello è vero. Io li dico con Ugo, ma quello quando lo insulto così anche in diretta, io lo insulto anche fuori onda, non è che dopo fuori onda, oh, tutto bene, prendi un caffettino, no, proprio lo massacro, no, no. Io sono vero, una pippa ma vera. Andrea Cadoscio, mamma mia, fate, no, no, no, non cominciamo con i complimenti, buongiorno ragazzi, che poi dopo ci facciamo un programma con i complimenti, potremmo fare un programma di complimenti.
1: Che programma?
0: Sarebbe, no, no, no. Leggiamo solo complimenti. Buongiorno Andrea, Ugo, e siccome l'anno prossimo dovrei andare a convivere, buongiorno Andrea, Ugo, siccome la, potete staccare per favore il mio nome dal suo, per favore,
1: ma sei un bastardo,
0: no, se no Gianni e Giuseppe, se facciamo Franco e Mimmo, non
1: chi sono?
0: Andrea, siccome l'anno prossimo, chiedilo anche a Ugo,
1: scusa,
0: dovrei andare a convivere, secondo voi faccio bene a fare cosa, scusa?
1: Ad andare a convivere, Andrea.
0: Ah, a convivere! Ma con chi? Dipende con chi.
1: Ma come con chi?
0: Con un cane, con un gatto.
1: Scusa.
0: Si può convivere anche con una mosca, per esempio. No? Uno si affeziona a una mosca. No. Tu, per esempio, c'hai le mosche in casa.
1: No, no, le mosche
0: ma
1: in casa.
0: Ma non dire cavolo.
1: Ma lascia stare.
0: Ma stai zitto, che ti ma seguono proprio. C'è uno sciame di mosche che gira per casa.
1: No, per favore.
0: Mamma. In testa, come la nuvoletta di Fandosto. Vabbè, andiamo avanti. Buongiorno. Andrea, ti invio il mio curriculum, 25 anni, 90, 60, 90. Ah, è una donna questa.
1: Presa.
0: Ti abbiamo presa per i capelli. No, perché stava andando, stava scivolando. Ah, dobbiamo ringraziare tutti i pompieri, ma in particolare i pompieri di Gardone, Valtrompia, fammi leggere se non sbaglio pure. Dove stai, Domenico? Eccolo qua, Gardone, Valtrompia, che ieri hanno salvato questa cagnolina che era finita in un crepaccio, si dice così?
1: Sì, il crepaccio, un dirupo.
0: Che differenza c'è tra il crepaccio e il dirupo?
1: Il crepaccio dovrebbe essere a V, come hai fatto tu. Il dirupo è dritto.
0: È dritto.
1: Quando cadi, infatti, si dice cadere in un dirupo.
0: In un dirupo.
1: Faccio anche il sonoro. Questo è il dirupo. Il crepaccio è quando cadi e tocchi da tutti e due i lati. Ah, pum.
0: Io ragazzi,
1: questo è l'esempio. Quando sbatti come il flipper.
0: No, me lo rifai questo pezzo veramente. Questo è un pezzo bellissimo. Se tu lo fai e lo fai come post serio,
1: ma davvero.
0: Tu dici, adesso vi spiego la differenza tra buongiorno, benvenuti nel mio canale. Sono Ugo Palmisano. Oggi parleremo della differenza tra il crepaccio e il dirupo. E poi vai, vai. Il dirupo quando cadi. Invece nel crepaccio quando cadi, vista che c'è l'altra parete, tum. Ah, capito? Aspetta, c'è un tuo fan. Pronto?
2: Ciao Andrea, sono Abdul.
0: Abdul, buongiorno Abdul, buongiorno.
2: A chi le è partito adesso?
0: Ah, è uscito di casa adesso. Mamma ragazzi, voi non state bene. Comunque, mi rifai il pezzo per favore, dai. Ciao, allora, sono Ugo Palmisano, che la gente lo vuole registrare.
1: Ciao, sono Ugo Palmisano, benvenuti nel mio canale. Nel mio canale come cadere.
0: Sì, okay. Aspetta, no, vieni di qua, lo facciamo bene. Dai.
1: Vivo.
0: Voglio fare un video proprio, voglio fare un video perché è troppo bello, ragazzi. Cioè, mamma mia, è bellissimo. Entrate su Instagram, la palla, no, lascia la palla che mi serve. Mi serve, vai, aspetta, vai. Direttamente su Instagram, vai.
1: Dimmi quando sei pronto.
0: Sono pronto, vai.
1: Allora, ciao a tutti, sono Ugo Palmisano, benvenuti sul mio canale di YouTube che si chiama Come Cadere. Mi raccomando, prima di iniziare, nel link in descrizione mettete un cuoricino e seguitemi, così facciamo partire l'algoritmo. Allora, partiamo dalla prima fase, il dirupo. Il dirupo è una parete dritta, lunga, quindi facciamo l'esempio, tu cammini, inciampi nel dirupo e cadi dritto. Questo è il dirupo. Mentre il crepaccio, che ha V, ci sono tutte e due le pareti, quando cammini, inciampi, pum, pum, pum, pum, e sbatti da tutti e due i lati. Questa è la differenza tra dirupo e crepaccio. Seguitemi per altri consigli e iscrivetevi. Il mio canale vi aspetta.
0: No, è troppo bella, ragazzi. Allora, se volete vedermi questa cosa, perché ormai su Instagram ci sono veramente tutti quelli che ci vogliono insegnare a vivere, cioè su qualsiasi cosa. Anche uno l'altro giorno ho visto, sono entrato in un canale, adesso vi faccio vedere come fare una sedia con due pezzi di legno, e ha fatto, ha preso due pezzi di legno, uno l'ha conficcato nell'altro e così, e si è seduto su un pezzo di legno, così, in bilico, così, ecco la sedia.

0: due pezzi di legno. E io dicevo, ma la gente non sta bene. Ma non so se vogliono popolarità, tutti vogliamo diventare famosi. Una roba incredibile. Aspetta un attimo. Forse è quello che è cascato dalla sedia. Aspetta un attimo. Aspetta. Pronto? Pronto?
1: No, no, io invece sono caduto in macchina qualche tempo fa, cascai.
0: Mamma mia. Che sembrava Rino, c'è le battute di Rino questo.
2: Non ci resta che ridere.
3: Su Radio 60-70-80
4: siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80, by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: Once upon a time c'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Questa è Radio 60-70-80 e la voce che vi arriva è quella di Bruno Righetti. E quando arriva la mia voce si parla di classifiche in questo periodo. Siamo nell'estate del 1964. Siete pronti ad aprire il baule dei ricordi?
3: C'era

un vagone intero di ricordi si sono aperti sulle note di questa canzone, così tanti anni fa, e lo stesso Gianni Morandi chissà se avrà pensato di poter avere una carriera così longeva e così fulgida, tra l'altro da arrivare fino ai giorni nostri, grande protagonista prima del cinema, poi della musica, della televisione, insomma mattatore assoluto e ancora oggi un artista modernissimo. Non è stata altrettanto lunga invece la carriera di quello che poi alla fine si era rivelato essere un progetto, è stata un'anticipazione, una sorta di scaltra iniziativa di una casa discografica che, avendo sentito il grande successo dei Los Hermanos Rigal, prima che il disco originale venisse importato anche in Italia, raduna tre artisti che aveva già sotto contratto, che tra l'altro erano anche amici, e li fa cimentare in un pezzo che era proprio la stessa versione di Quando Calienta il Sol, rifatta alla modi casa nostra, li chiama Los Marcellos Ferial, però fanno il botto e la canzone era Sei diventata

0: 100. Un'estate clamorosa per Gianni Morandi e Los Marcellos Ferial, una fortuna per le loro case discografiche, hanno venduto davvero tantissimi dischi, ma d'altronde questo era il momento ed erano tutti i dischi acquistati uno per uno nei negozi. Si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1964, quella mitica estate. Noi ci risentiremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche. Voi sapete che ogni ora noi mandiamo in onda questa striscia di 10 minuti all'interno della quale prendiamo due canzoni, le ripeschiamo dalle classifiche proprio del periodo in cui vi sto parlando di così tanto tempo fa. A tra poco.
1: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Ancora bentrovati da Alessandro Cisilin. L'Iran considera chiuso l'accordo con l'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Nelle ultime ore Trump si è detto fiducioso di una riapertura del canale, anche se, riferiscono fonti americane, sarebbe preoccupato per la scarsità delle scorte di missili in caso di una ripresa del conflitto. L'intesa tra Iran e Oman tuttavia prevede condizioni che saranno difficilmente accettabili dagli Stati Uniti. Teheran sta valutando di vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dai mercantili di Israele e degli Stati Uniti. Sul fronte interno iraniano, alcune indiscrezioni stampa scuotono il regime islamico. La guida suprema Mojtaba Khamenei si troverebbe in condizioni critiche e sarebbero ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di Stati Uniti e Israele del febbraio scorso, che causò la morte del padre e precedente guida suprema Ali. Giallo ad Avellino, dove un uomo di 42 anni, Sergio Tia, è stato ritrovato morto dal padre nella propria abitazione in una pozza di sangue. Ipotesi principali sarebbero quelle del malore, dell'incidente domestico, ma non si esclude alcuna ipotesi. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non sono emersi segni di effrazione. L'uomo, originario di Napoli, si era trasferito di recente nel capoluogo irpino per lavoro, era sposato e aveva un figlio. La quarta ondata di calore torrido non sembra voler abbandonare l'Italia. Dopo il record di ieri, con 27 città su 27 monitorate da bollino rosso, oggi il numero scende a 26, domani 21. Temperature comunque record registrate a Napoli, dove la colonnina di Mercurio ha fatto segnare 48 gradi per la prima volta, oltre 40 gradi anche Gorizia. Ma non finisce qui: secondo gli esperti questo caldo africano continuerà per altri almeno 10 giorni, ma occhio ai temporali. Proprio a causa di forti piogge cadute già due notti fa, una grande frana ha colpito la Valle Aurina in Alto Adige in particolare, che è rimasta isolata. Capitolo traffico: inizia un nuovo weekend di grande esodo estivo per tutta la giornata di oggi. Bollino rosso sulle autostrade, domani mattina sarà bollino nero, così come per il pomeriggio, rosso domani sera, situazione che andrà man mano risolvendosi nella giornata di domenica. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente.
0: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

e ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Once upon a time
1: c'era una volta
0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. In questi giorni, qualche anno fa, c'era una volta Hit Parade.
2: Torna l'appuntamento con le classifiche del passato insieme a Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Questa volta ci occuperemo di una grande estate, quella del 1974. Viene pubblicata una Hit Parade proprio nel momento in cui ci stiamo parlando, proprio come adesso, di oltre 40 anni fa, e andiamo subito a sentire due canzoni italiane. Sono due perle che ci siamo regalati in quegli anni e che hanno avuto un grande successo. La prima è quella dei Nomadi con Tutto a Posto.
0: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

un seguito ancora nutritissimo a distanza di tantissimi anni da parte dei Nomadi, un raro esempio di affezione da parte dei loro fans, e sono arrivati fino a noi intatti. Ancora oggi, quando vanno a suonare in giro per l'Italia, sono sempre accolti con grandissimo piacere, e noi con altrettanto piacere li abbiamo ritrovati oggi con questa Tutto a Posto. Un altro artista che in quegli anni, era 1974, era un must, grossa presa nel pubblico femminile, del resto l'immagine c'era tutta, un ragazzo che si è fatto da sé e che è arrivato al grande successo, e questo è uno dei suoi più grandi, e il titolo è Piccola e Fragile. L'artista è Drupi.

0: Mentre Drupi scalava le classifiche con la sua piccola e fragile, e negli Stati Uniti Philippe T scalava le Torri Gemelle e si divertì a passare da una all'altra su un cavo d'acciaio, un'impresa mirabolante. Vabbè, è stato un grande piacere ritrovare le due canzoni di oggi, Nomadi e Drupi. Noi chiudiamo il sipario sul 1974, ritorniamo negli archivi, ricordatevi di lasciare un segno del vostro passaggio anche magari sulla nostra pagina Facebook, e noi ci ritroveremo qui puntuali tra un'ora circa per un altro incontro con l'Hit Parade di tanto tempo fa su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
3: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina circondato dall'affetto dei suoi cari a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Un altro appuntamento con le classifiche del passato ed eccoci qui a parlare nuovamente del 1984. Siamo in piena epoca elettronica e all'interno di questo genere gli Alphaville hanno lasciato un segno. Era in classifica in quell'agosto del 1984 da noi un pezzo dal titolo Big in Japan, era alla posizione numero 10 e lo ascoltiamo di corsa.
1: C'era una volta Hit Parade.

Li avrete riconosciuti sicuramente, sono gli stessi di Forever Young, grandi abitué delle Hit Parade in quella estate del 1984 e in piena epoca elettronica. Ma c'era uno che dell'elettronica ne faceva un uso abbastanza limitato, perché si esprimeva soprattutto col suo grande talento di musicista, cantante, polistrumentista, insomma, prima di tutto batterista. Arriva dai Genesis, è il momento d'oro per Phil Collins, quando pubblica questo disco è veramente all'apice di una carriera incredibile che ha superato ogni aspettativa, compreso la sua, e viene affidata alla colonna sonora di Due vite in gioco, Against All Odds, canzone che dà titolo alla colonna sonora, ed è una splendida perla che noi ritroviamo anche all'interno della nostra Hit Parade. Phil Collins.

0: passato.
1: Scivola via un altro appuntamento con le classifiche del passato. Archiviamo anche questa settimana, una settimana estiva di agosto del 1984, più o meno è lo stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando. D'altronde questa è la caratteristica della nostra Hit Parade, cioè quella di raccontarvi la storia che è accaduta proprio negli stessi giorni in cui le nostre trasmissioni vanno in onda. Vi ricordo che la classifica del tempo aveva al primo posto Raff con Self Control, quindi Gianna Nannini con Fotoromanza, i treni di al quarto, al terzo c'era la canzone appena ascoltata di Phil Collins, Against the Odds, i treni di Tosur di Alice con Franco Battiato, e al quinto una splendida Cyndi Lauper di Girls Just Wanna Have Fun. Questo era un po' il quadro. Noi ci risentiremo fra un'oretta circa. Vi raccomando, scaricate l'applicazione di Radio 607080 che vi dà la possibilità di navigare insieme a noi senza abbandonarci durante le vostre vacanze in tutto il mondo. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
3: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, a borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84 I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e il Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Eccoci, buon pomeriggio, siamo arrivati finalmente a venerdì, dice qualcuno. Ultimo giorno di lavoro e poi ferie, ferie, ferie. Vedi cosa vuol dire? Poi oggi partiranno tutti, mi raccomando, già lo dico all'inizio io di trasmissione, mi raccomando al traffico, partenze intelligenti, che c'è tantissimo traffico sulle strade, perciò c'è anche un caldo infernale, perciò insomma fate un po' voi. Va bene, insieme sino alle ore 18 anche oggi. 351 351 1000, questo è il nostro numero di WhatsApp, ormai lo conoscete a memoria, no? Vado ad iniziare perché siamo già in ritardo. Via. Oggi c'è bisogno proprio di un bel Clapton, quella cosa.

che mi scrive lui: idratatevi, bevete molto e state in tranquillità. Va bene, va bene. Riferisco. Allora.

0: scelto proprio un bel pezzo, questo mi piace molto davvero. Francesca, complimenti per la scelta. Slave to Love di Ryan Ferry, che insomma non penso che abbia bisogno di molte presentazioni, no? Ce lo ricordiamo molto anche quando con i Roxy Music interpretava More Than This, no? È bella, bella. Va bene Francesca, tranquilla, perché questo programma e anche quello del mattino alle 7 alle 9 continuerà anche per tutto agosto. Poi dalla fine di agosto in poi ne parleremo. Comunque per agosto siamo qua, perciò se sei a casa e non sai che fare, accendi la radio ogni tanto, io ti potrò accontentare, tanto siamo solo io e te, non è un problema.
1: Ciao Pier, buon pomeriggio, buon venerdì, sono Giancarlo della Bassa Bergamasca. È possibile ascoltare per favore Dominique Troiano? Troiano, sì. Wall All Need Love. Wall All Need Love, sì. Grazie. Ciao Pier, a dopo.
0: Siete in grado di creare titoli nuovi. Si intitola We All Need Love. Che ha detto lui?

0: posso salutare, oltre che a Giancarlo, anche il mio amico Mauro della casa della batteria di Igea Marina, insieme a lui Barbara e Filippo, che ti sei inventato.
1: Facciamo,
0: vediamo
1: il Ferragosto
0: un po',
1: insieme, Pier, lavoriamo insieme.
0: Ah sì?
1: Ho coniato una nuova batteria, la batteria di Pier, per l'uomo che non deve chiedere mai, forse.
0: Davvero? Ah, la vengo a mettere quando ce l'hai pronta, eh? Quanti ampere? 2000 ampere. No, perfetta, va benissimo. Ciao Mauro, guarda che devo mettere.

0: Allora, che hai combinato, Santa? Lì ho fatto una lampada abbronzante, vediamo se così riesco al mare a prendere un po' di colore. Altrimenti vai in colorificio, ti vai a prendere un bel impregnante. E noce chiaro va bene, noce chiaro. Va bene, dai Sandra, tranquilla, tranquilla, ce la farai, come no? Hai voglia? Che c'è qua da ascoltare? The Sound of Silence, che meraviglia questo.
1: Ciao Pirangio, sono Fabrizio Ancona. Mi potresti mettere per cortesia Sound of Silence di Paul Simon e Art Garfunkel? Grazie, ciao.

di Simon & Garfunkel, c'era anche la versione dei Disturbed, molto bella e molto dolce, che comunque l'ascolteremo un'altra volta. Allora, Barbarella, stai facendo la babysitter al tuo nipotino Ettorino? Ettorino, si chiama Ettorino perché è piccolino o perché... Ettore, diminutivo Ettorino, no? Bellissimo. Chi è che volevi Cool and the Gang? Silvana, buon pomeriggio.

0: Allora, fammi leggere qua che mi è arrivato un consiglio per gli acquisti, mi è arrivato. Ciao Pierre, questi che scrivono sono gli amici di Radio Gioventù, il nostro partner per Frosinone, Bassolacci, eccetera, eccetera. Se lo ritieni in linea con il mood 60-80 live, ti segnalo un pezzo che potrebbe piacere molto al pubblico del programma. Si tratta della festa della musica rasta interpretata da Benedetto Vecchio, che fa parte dei musicisti del Basso Lazio. Vabbè, il pezzo nasce come omaggio al grande Bob Marley, ispirato proprio a Could You Be Loved, e mantiene una forte atmosfera anni 80, pur restando originale e rispettoso della tradizione reggae. Allora Enrico, io l'ho sentito il pezzo, è un reggaeton, cioè non ha niente a che vedere con la musica rasta e neanche con Bob Marley. Dopo la pubblicità ve lo faccio sentire, state lì, vediamo se piace agli ascoltatori nostri, vediamo.
1: 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80 by Studio Più.
3: La radio di 30 anni di successi.
2: 60-70-80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: Un'altra cosa da ex Rasta, questa canzone di Rasta non ha proprio niente, Bob si sta rivoltando.
1: Eccola, mamma mia ragazzi, vabbè,
0: bocciato.
1: Siamo già a posto. Allora, no, io per correttezza l'ho fatta ascoltare, però in base a quello che mi avete scritto voi, ispirata a Bob Marley, proprio non c'è niente. Benedetto Vecchio, che fa parte dei musicisti del Basso Lazio, ha fatto sto disco che comunque è un reggaeton, non ha niente a che vedere proprio con l'ispirazione a Bob Marley, con Could You Be Loved e Rasta, niente proprio, però vabbè, insomma, ascoltabile, carino. Vabbè, andiamo avanti. Olympic Games, c'è Miguel.

0: Beh, noi dobbiamo dire che abbiamo un pubblico molto particolare, un pubblico che la musica l'ha macinata, l'ha ascoltata, l'ha ballata, l'ha memorizzata e l'ha anche registrata, perciò abbiamo un pubblico molto molto particolare e certe cose purtroppo al nostro pubblico non solo non piacciono, ma non le vogliono neanche sentire, perché è vero. Perciò noi abbiamo un pubblico difficile, un pubblico non è semplice, pubblico di 60-70, specialmente in queste tre ore al pomeriggio abbiamo degli ascoltatori molto particolari che vogliono canzoni altrettanti.
1: Senti qua, vedi, oggi volevo metterti alla prova con una canzone molto di nicchia dei Sixty Sputnik, Lover Missile F17. Voglio vedere se riesci, se riesci a trovarla. Ciao ciao, è sempre di rientro, è sempre in pista.
0: Eccolo qua, questo è il signor pezzo, sì. Love Missile dei Sixty Sputnik, molto veloce devo dire.

0: caro biondo. Prova superata, 500 euro, grazie. No, perché adesso io sono stufo di essere messo alla prova così, gratis, cosa vuol dire? Adesso te lo faccio dire anche da Ivan, ma cosa sono qua io a pettinare gli orsacchiotti? Cioè, grande pezzo, davvero, a parte tutto, biondo. Long Missile di Sigur Six Sputnik. A me piaceva molto questo pezzo, lo ascoltavo 140 anni fa, davvero.
1: Mi è venuto in mente Fantasy di Earth, Wind & Fire. Che ne dici? Buona serata a tutti, Riccardo D'Ancona.
0: Ti è venuto in mente un pezzettino, un dischetto incredibile degli Earth, Wind & Fire.

0: Che bello, eh? Earth, Wind and Fire. Allora, la Barbarina per Ettorino, che sarebbe suo nipote che ha 3 anni, ha scelto Bad di Michael Jackson. Allora, sai perché si chiama Ettorino? Perché è piccolino. Quando sarà grande lo chiamammo Ettore, quando più grande
1: Ciao
0: ancora
1: a tutti,
0: è Torone,
1: da Marco
0: giusto?
1: Ciao Pier, a proposito dei diminutivi, sapete quella del bimbo che torna a casa e dice mamma, mamma, mamma, ma perché a scuola agli altri bambini la maestra a Luca lo chiama Luchino, a Paolo lo chiama Paolino e a me no? La mamma gli risponde, te lo spiegherò quando farai grande, Pompeo.

Vittorino, cerca di comportarti bene perché la zia è già stanca. Sono già stanca, guarda, è un terremoto, va. Quando sarà grande lo chiamiamo il El Torrone. El Torrone. Va bene, dai, grazie Barbara, salutami e bacia il Torino, no? 3 anni è una meraviglia. Grazie, vado da Giovanni di Castagnetto. Spargo, stavolta io.

0: Giovanni, certo che da Bruce Springsteen a Spargo, mamma mia, il salto è notevole, però l'abbiamo sentita, dai, carina,
1: 60-70-80 live. 60-70-80 by Studio Più,
2: la radio per quelli che i ricordi sono il presente.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80. 1, 2, 3, 4.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Fermo il canale diplomatico tra Washington e Teheran, ma l'Iran è molto attivo con l'Oman, con cui ha siglato l'intesa per riaprire Hormuz, e i termini dell'accordo sembrano punitivi nei confronti degli Stati Uniti, ma a preoccupare e molto il regime islamico sono le sorti della guida suprema Mojtaba Khamenei. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Stallo diplomatico nel Golfo Persico tra USA e Iran, mentre da Teheran arriva l'annuncio di un accordo strategico ormai chiuso con il sultanato dell'Oman per la regolamentazione dello stretto di Hormuz. Le navi dirette verso il Golfo Persico saranno gestite dall'Iran, che potrebbe anche applicare pedaggi, mentre le navi in uscita saranno di competenza dell'Oman. L'intesa tuttavia prevede condizioni molto difficili da accettare per gli USA. Il regime iraniano intende vietare il transito a tutte le imbarcazioni dei paesi considerati ostili, a partire dalle navi di Israele e degli Stati Uniti. Trump, che anche nelle ultime ore si è detto fiducioso della riapertura di Hormuz, sarebbe però preoccupato, così riferiscono alcune fonti USA, del calo delle scorte dei missili, elemento che renderebbe complessa una ripresa degli attacchi in caso di mancata riapertura dello stretto. Ma a preoccupare maggiormente il regime islamico ora è lo stato di salute della guida suprema. Secondo molte testate internazionali, Mojtaba Khamenei sarebbe in condizioni critiche e ormai in punto di morte a seguito delle ferite riportate nell'attacco congiunto di USA e Israele del febbraio scorso, che causò la morte di suo padre e precedente guida suprema Ali Khamenei.
1: E Donald Trump ribadisce il no alla richiesta del presidente ucraino Zelensky di nuovi missili a lungo raggio e batterie Patriot, sottolineando proprio la necessità di ricostruire le scorte militari americane. E secondo il Wall Street Journal, l'intelligence americana ipotizza un possibile attacco di Putin a un paese della NATO proprio in ragione delle scarsità negli arsenali occidentali depauperate dai conflitti in Ucraina e Iran. Mosca nuovamente smentisce. Al contempo il fuoco incrociato continua anche in profondità. Le forze ucraine hanno nuovamente bombardato un sito della società di vendite online Wildberries in Russia, evacuati anzitempo circa 800 lavoratori. Il mondo della musica piange Francesco Guccini, morto ieri a 86 anni a Pavana, sull'Appennino pistoiese. Domani i funerali in forma strettamente privata. Il servizio di Alessio Galea.
3: Cantastorie, scrittore, insegnante, Francesco Guccini, aulico e prosaico, tra i pesi massimi del cantautorato italiano, si è spento ieri mattina, circondato dall'affetto dei suoi cari, a Pavana, borgo sulla montagna pistoiese, dove crebbe da bambino per poi tornarci a vivere. Aveva 86 anni. I funerali, nel rispetto delle sue volontà, si terranno in forma strettamente privata, mentre a settembre si terrà una cerimonia commemorativa. Guccini nasce a Modena da madre casalinga e padre impiegato. Negli anni 60 si impone come autore per l'Equipe 84, I Nomadi e Caterina Caselli, il debutto nel 67 con Folk Beat numero 1, 16 gli album in studio, 8 dal vivo e 5 raccolte. Sui social tanti messaggi di cordoglio di fan e colleghi. Abbiamo respirato la stessa aria tra la Via Emilia e Roxy Bar, resterai per sempre nei nostri cuori, il saluto di Vasco Rossi. Mancherai al futuro e a tutti noi, scrive Antonello Venditti, mentre Gianni Morandi lo ricorda come un vero poeta. Aveva sempre storie straordinarie da raccontare, storie di montagna della nostra Emilia. Ciao Francesco.
1: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
4: Ciao Pier, a proposito di Bob, no? Quella cantilena che ha fatto sentire quel ragazzo, per carità, merita un applauso per l'impegno. Beh, comunque con Bob proprio non c'entra assolutissimamente niente. Mi vorresti ascoltare gentilmente qui da Sinigaglia, perdona il vento che soffia molestandoci. Survival di Bob Marley, grazie, buona serata, buon weekend a tutti, ciao!

io dico sempre una cosa: ispirarsi a fare i pezzi, a ispirarsi a mostri sacri come Picatò, Shelley Grant, Bob Marley, Ziggy Marley,

sono irraggiungibili. Grazie. Allora, vado da Barbara di Brusimpiano, dico bene? Con gli status quo. Questa è Whatever You Want.

0: Brusimpiano, ma dov'è Brusimpiano? Un'altra Barbara di Brusimpiano. Che c'è, Ivan?
1: Buongiorno,
0: che c'è? Che
1: tutti c'è? Quanti, buongiorno Pier, allora non ti preoccupare che qui al mio lavoro ci sarò sempre, la radio l'ascolterò sempre, e proprio perché qua in Ferri non ci si va mai, chi dice che tu hai il diritto di andare e tenere chiuso per 15 giorni, quindi organizzati bene. Va bene, allora ieri ho visto un bellissimo documentario sui VG's, sulla loro storia, sulla loro crescita, allora se fosse possibile ascoltare Tragedy e augurare buon fine settimana a tutti quanti qua alla Compagnia Bella.

0: adesso mi hanno detto dove si trova Brusimpiano. Si trova sul lago di Lugano, sponda Italia, in provincia di Varese. Che bello! Si può andare in barca lì? Sì. Perché veniamo io e il mio amico Carlo, Veniamo perché a noi piace il lago di Lugano.
1: Buon pomeriggio. Fra poco si aprirà il bar, no? Facciamo un po' di roba oggi, tra aperitivi, rane, miele di rane, tutto, anfibi in genere. Però ricordati, Piero, di chiamare sempre le conigliette e Samantha, perché questi due sono importantissimi per il bar. A fra poco, Piero.
0: Speriamo che arrivino oggi, speriamo che arrivino. Allora, una bella canzone dei Bee Gees, bellissima anche il documentario che hai visto ieri, sicuramente Ivan, ne ho visto uno anch'io sui Bee Gees, è una storia incredibile di questi fratelli, davvero, e Tragedy è proprio una bella canzone, come d'altro canto tutto il loro repertorio, non c'è niente da scattare, guarda. Allora, andiamo a sentire Maura che ci dice, andiamo a sentire...
2: Una cortesia da chiederti, ormai sono 13 anni che manca mio fratello e il modo che ci ha lasciato non è stato uno dei più belli, perché ha voluto lasciare a lui questo mondo, quindi ogni anno quando arriva il suo anniversario si sente sempre il dolore di non aver potuto far niente. Avevamo un brano che cantavamo sempre insieme io e lui, canzone di Vasco Rossi, me la potresti mettere per cortesia? Grazie, auguro a tutti un buon fine settimana e chi parte per il mare, buone ferie.

Ciao Pier, buon inizio di lavoro, mi chiamo Giulio, chiamo sempre Tramintorno, già ho inviato un messaggio una volta e non mi è proprio pensato. Vorrei sentire una canzone del grande Lucio Dalla, a tua scelta. Saluto a tutti radioascoltatori.

0: Allora, caro Giulio, che hai detto che mi hai mandato un messaggio che io non ti ho tenuto in considerazione, non lo faccio per cattiveria, che a volte cioè, anzi, spesso e volentieri non ho tempo di ascoltare tutti i WhatsApp, davvero, scusami. Comunque questa che ho scelto oggi era l'ultima luna di Dalla, è tutta per te. Va bene, dai.
1: 70 live.
2: Radio 60 70 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

questa settimana si sta svolgendo il Summer Jamboree, il più grande festival europeo di musica e cultura dell'America degli anni 40-50. E a tal proposito gli Stray Cats, questi di Rock This Town, hanno suonato lì a Senigallia qualche anno fa. Hai fatto bene a richiederli, Giacomo. Bella, eh? Simpatica se non altro. Miki, che hai richiesto? Un pezzo di Toccio qua? No, davvero, ma... Sai che non me lo ricordo? Fammelo sentire, fammelo sentire.

0: Allora, grazie Mickey per esserti ricordato questo Shankle di Claudio Tozzo, che è un pezzo dell'85-86, giù di lì, no? Me lo ricordo adesso che l'ho sentito. Lo salutiamo Claudio, è una vita che non lo sento io. Ma dov'è Riccione, Claudio? No, chiedo perché non so, Riccione, guarda Claudio che oggi hanno richiesto Shankle, ho visto che... Carino però, classici suoni anni 80 che si facevano con quello che si aveva a disposizione, insomma non è che negli anni 80 ci fossero molte strumentizzazioni, no? Però il pezzo effettivamente io lo rimixerei, davvero, provaci.
1: Ciao Pierangelo, Maurizio, è possibile sentire delle orme amico di ieri? Ciao e buon weekend a te e alla tua famiglia.

0: Bella, eh? Sempre, sempre molto, molto bella. Amico di ieri, delle orme, no? Che è successo qua? Pierangelo,
1: amico, che è mio, per par condicio abbiamo sentito Tozzo, adesso vorrei sentire All My Machine.
0: Guarda che è cattivo sto disco, eh? Non so come ho fatto a farlo così cattivo io.

0: Sai che mi hanno detto, l'hai copiato dagli Status Quo. Sì, è vero. Mi sono ispirato a Whatever You Wanted dagli Status Quo. A me piace questo disco.
1: In questi pomeriggi di caldo, blindata in casa, siete la mia salvezza. Ballo con la vostra bellissima musica. Ciao, Monica dalla provincia di Varese.

0: Allora, grazie per questo passaggio rock, dai, vabbè, io sai che non le metto mai le mie cose perché altrimenti sembra che io voglia farmi pubblicità. Le metto quando mi vengono richieste. Allora, vabbè, grazie Pierangelo Villa, questo era On My Machine. Va bene, chi c'è?
1: Ciao,
0: ora?
1: Pier, sono Carlo, provincia di Ancona. E oggi, prima che apriamo il bar, ti chiedo questo brano perché a me mi piace troppo, troppo bello. Allora, Get the Closer, Valérie Doré. Ripeto, Get the Closer, Valérie Doré. E lo dedico a tutti, tutte le donne e anche le conigliette quando arriveranno qua al bar. Un abbraccio, Pier.
0: Ciao Carlo, Valérie Doré, dai, va bene, sentiamo, Get the Closer.

più 30 anni di grandi successi. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: grandissimo, enorme Pino Daniele. Grazie Salvo, buon fine settimana anche a te, perché ricordiamoci che venerdì, indipendentemente che sia un giorno di partenze o quello che volete, è sempre l'ultimo giorno della settimana, arriva il weekend, perché tanti stanno a casa e lavorano, non dimentichiamocelo, non tutti vanno in vacanza, però noi saremo qui tutto il mese di agosto, sia il mattino che il pomeriggio, perciò tranquilli, tranquilli, belli, beati, lavorate se volete, prendete il sole, fate ciò che volete, siamo qua. Noi
1: ciao Pier, buon pomeriggio, sì. Cosa ne pensi dell'impressione di settembre della PFM? E un buon fine settimana a tutti gli ascoltatori, Maurizio da Frosinone.

0: questo strumento epico, l'Oberheim, mamma mia, che faceva dei tappetoni incredibili, davvero. Impressione di settembre, Maurizio, grazie. Siamo a posto qua?
1: Ding dong, ci avvisa che il bar 60, 70, 80 è aperto. Mi raccomando, restare in fila, attenti alla saracinesca. Si ricorda che oggi, in occasione dell'ultima giornata del bar aperto, oltre alle concessioni rossine, ci si aspetta, arrivino anche le maggiorette. Ding dong!
0: E sì, arrivano le maggiorette, anche i mangiafuoco. Abbiamo tutti oggi. Allora, Morrison, che ti devo offrire qua? Due bosse, due bottiglie di Lugana buono, un bel brulettino, va bene? Va bene, dai, cominciamo a bere qua, dai. Le crocerossine si stanno cambiando, le maggiorette arriveranno. Abbiamo anche i trapezisti oggi, guardali lì, guarda, sono fortissimi.

0: per lo schiuma party, va. Ah, siamo a posto qua.
1: Ma qui c'è la schiuma party. Ma siamo sicuri? Oh, madonna, siamo sicuri che sia schiuma, perché qua siamo già arrivati al livello della gola, C'è un rumore strano, un colore strano. Siamo sicuri che sia schiuma? Oh!

0: Qua stiamo esagerando, ma di brutto qua. La signora che beve. C'è la signora che vuol bere qualcosa alla salute di Dire Straits.
1: Ciao, Pierangelo. Io berrei per favore un San Bitter Emotion al Passion Fruit.
0: Emotion.
1: Grazie. Ciao.
0: Ah, vabbè, vabbè.
1: E magari mentre bevo il San Bitter potrei ascoltare Sultan of Swing, se puoi. Ciao.

0: e San Vittel bevevete. E
1: San Vittel è più facile, Pier, ditelo un po'. Adesso arriva le conigliette, Pier, ma senza coda, quelle senza coda.

0: piacere. Tavolo 71, sai? Sì. Ghiacciato deve essere. Sei venera. No, questa non l'ascolto neanche io. È molto facile, sì.
1: Esistono anche dei conigli senza coda, con quattro zampe.
0: Hai capito? Fa il furbo lui, fa il furbo. Ma dai.
2: Dopo Pier, quando si diventa parecchie persone, prendiamo il furgone, capito? Prendiamo il furgone con le camicie di forza e li portiamo tutti via. Quando diventa un macello, li carichiamo su e via. La buttiamo tutti quanti e lì alla cosa, alla discarica.

0: servendo gli aperitivi, si può dire ferragostiani, perché noi abbiamo anticipato un po' i tempi. Che beve lei? Andrea, che bevi tu? Tear for Fears. Fai un Tear for Fears. Non c'è? Una birra qua. Un calice di birra doppio, molto, molto doppio. Per Emiliano, sì, sì, c'è anche Emiliano oggi. Il mangiafuoco, dov'è il mangiafuoco? È già arrivato? Ma come fa a mangiare il fuoco quello?
1: Io voglio prendere un'aranciata, porca miseria, fredda, Pier, un'aranciata fredda insieme a Samantha. Ma non la vedo Samantha, dove sta Pier? Chiappala un po' un attimo, chiamela. Volevo prendere un'aranciata insieme a Samantha sul tavolino qua, se è possibile.
0: È in cucina, sta facendo le pizzette, sta facendo.

0: Non le facciamo le tagliatelle, ti porto un pullman di portoghesi, grazie. Chi è questo? È Silvio, Silvio, grazie. Se qualcuno vuol bere qualcosa mi mandi pure un messaggio al 351-351-1000. Oggi offriamo noi, eh. Oggi offriamo noi. È l'ultimo giorno che offrire.
1: Per me allora una birra piccola da un litro. Grazie.
0: Andrea, che bevi tu?
2: Carissimo barista, per me un bel Camparino con l'aranciata, con molto ghiaccio e molto veloce. Grazie mille.
0: Vabbè, molto veloce ha detto. Ma quello non mangia il fuoco, ma... Non è un mangiafuoco quello lì, Carlo, no? Guarda.
3: Allora Pier, guarda, quello non è mangiafuoco, quello mangia le tagliatelle, Pier. Quello vuole le tagliatelle, altro che mangiafuoco, quello non mangia il fuoco. Pier, quello vuole mangiare le tagliatelle, oh!

0: Radio 607080, una più bella dell'altra. Radio 607080 News.
1: Continua la quarta ondata di caldo africano con prevalente dominio del sole ma con qualche disturbo in più al nord. Nel pomeriggio scoppieranno temporali anche forti sui settori appenninici e sulle Alpi, in discesa successiva verso la pianura padana. Poche nubi altrove, caldo fino a 37-39 gradi. In serata qualche temporale residuo al nord-est e a ridosso dei rilievi. Prevalenza di tempo stabile e molto caldo altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza, anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
3: Allora, per le freccette bisogna andare nella stanza di là. Chi è che ha messo 10 euro nel tanga della Croce Rossina? Non si fanno queste cose, no? Comportatevi bene, per piacere, c'è anche il trapezista là.
4: A parte la schiuma che... Ma io non ho mai visto la schiuma marrone. Qui stiamo... Sono arrivato già oltre la gola. Poi volevo chiedere una cosa, ma il trapezista lì come fa a stare attaccato se ha le mani libere al trapezio? Mi viene un dubbio, qualcosa è attaccato lì se ha le mani libere? Pier?
3: Non lo so io, non lo so. Oh mamma mia, cosa fa lì?
5: Il trapezista prima se ne era fatto da su, perché vedo che già va a Londra, mi sa che ha bevuto, eh? Ha fatto il pieno il trapezista, Pier, ne era pavo, non ce la fa.

0: con tutti i soldi che l'abbiamo pagato questo trapezista. Sai quanto l'abbiamo pagato? Una cifra qua, davvero, pensa a te, guarda
1: la banda che... gastrica per il trapezista, perché questo è imbriaco come un... mamma mia ragazzi, è proprio imbriaco. E quanto ci fa con un litro di vino questo trapezista? Sta fatto proprio.

0: al bagno del bar, è finita la carta igienica.
1: Ah sì, adesso lo dico. Samantha porta della carta igienica lì nel bagno dei signori, di quello con la scritta uomini.
2: Spogliarellisti oggi?
1: Ah, vuoi gli spogliarellisti? Ci sono le donne che vogliono gli spogliarellisti, guardiamo se ce n'è uno a disposizione qua. C'è qualche brianzolo che vuol fare lo spogliarellista qua. E vi paga la Barbara, vi paga. Sì, sì.

0: Andiamo, sto cercando qualche spogliarellista qua. Maschio, maschio, spogliarellisti, maschio, siamo a posto qua adesso.
1: Ho sentito bene, spogliarellista. Va bene, non c'è mica problema, Vai tranquillo. Non ci sono problemi. Brava quella signora lì, brava, brava, brava.
0: Barbara, l'ho già trovato lo spogliarellista, vedi? Piccolino però. Attivo, mi ha detto che è attivo, attivo.
2: Visto e considerato che il trapezista ubriaco non riesce a fare il suo spettacolo, facciamogli fare l'uomo immagine.

0: Allora Barbara, da quando hai chiesto il trappezzi, lo spogliarellista, ne sono arrivati 8. Guarda, 8 ne sono arrivati. Uno più bello dell'altro, guarda qua, guarda qua, guarda.
1: Potremmo mettere su anche un bel gruppo, eh? I Radio Studio più Drink Man. Anzi, Drink Man.

0: Ma guarda che lo spogliarellista non si deve denudare proprio.
1: Ma
0: al centro,
1: trapezista, facciamo prima metterlo su un cannone, dentro in un cannone, lo spariamo sulla luna, facciamo prima, no?

0: Sì, portatela a scuola la cosa.
1: Una camomilla per trapezista, per farlo vomitare, almeno vomita e un po' se ripiglia perché sta tutto buttato per terra. Una camomilla per il trapezista di Yasamanta, Piero, questo è un disastro. Ma quelli che vuole spogliarsi, Piero, non è tutti un mucchio di ferraccio, secondo me, eh. Sono tutti un mucchio di ferraccio, Piero. Sei protagonista. Ma quello, Piero, più che trapezista, mi sa che è un ubriacone.

0: Abbiamo già trovato lavoro per lo sfogliarellista.
1: Okay, se sto sfogliarellista non si deve proprio denudare, va benissimo. Mi può venire a aiutare. Si denuda il giusto a far la legno, a tagliare l'erba a male vite. Io, guarda, non ho niente in contrario, lo ospito anche a casa.
0: Vedi? Vedi, Alberto, ti ho già trovato il lavoro io, guarda. Mamma mia. Federica, bevi qualcosa? Ah, la salute di 60-80.
2: Ah, la signora che vado subito a fare la lampada, due lampade. Io sono bello abbronzato. Non come nero come i neri, i negri. Color cioccolato, il color cioccolato.

0: Ah sì, questa non la sapevo davvero.
1: Ma sono passati di moda gli spogliarellisti adesso.
0: Ah sì, non sono più di moda? Ormai. Ma dai. Comportati okay, bene per piacere.
2: Ma questo non fa trapezzista, Pietro. Questo è più un briaco, la mattina che la sera, Pietro. La lampada, metti 380 volte, se fai la lampada 380 volte, vedrai che bella lampada che fai.
0: Vedi che piace il... lo spogliarellista color cioccolato.

aperitivi a tutti coloro che stasera partiranno per le vacanze. Se volete unirvi a voi, a noi, fate pure, non c'è problema. Offriamo noi. Che vuole lei una coca per noi? Fai una coca per noi. Perché... Coca zero.

0: Ma siete in troppi però, cioè, non possiamo offrire da bere a tutti voi, cioè. Quanti sono questi? Mamma mia.
1: Io che bevo qualcosa. Io va, società per la spesa, ho messo tutto in frigo. E quando società chiude le galline, sì, mi rilasso, vodka e Campari con ghiaccio e limone. Ecco. Ma io ne bevo una porzione normale, ovvio. Abbondo. Tira sul morale.

0: non li tiene più, eh.
1: Come
0: non li tiene più,
1: no, questo no, bar adesso tutto a posto, le freccette funziona, ma le conigliette non funziona perché non si sente più. Il discorso è che qui il bar è per cambio per aria, eh. Se, deve, se tutti quanti bevono, già che si è bevuto mezzo bar il trapezzista che è embriaco, no? Qui va a gambe per aria il bar, veramente?
0: Fra un po' arriveranno anche gli animali, abbiamo gli elefanti, le scimmie, i gorilla.
2: Sì, sì, anche, anche a casa mia se vuole venire il, quello lì, il color cioccolatino lì.

0: Dai che ci divertiamo perché è venerdì, no? Ma,
1: ciao, più drink che meno idea, eh. Ciao ragazzi.

0: Abbiamo un altro volontario qua. Dov'è? Dov'è questo?
1: Io mi offro per fare lo spogliarellista, però io non sono cioccolatino, sono un caffè latte, fa lo stesso?

0: Sì, questo è il nome giusto, Marco.
1: Vabbè, diciamo Drink Old Man, dai.
2: Attenzione ragazzi ai costumini troppo succinti, perché questi caldi possono generare evasioni, destrose o sinistrose.

0: Che misure ha lo spogliarellista? 60, 70, 80, perfetto, perfetto. No, cos'è? L'ultima misura tua qual è?
1: Fase 90, 25. 25 vedete voi.

0: Morrison, bevi qualcosa? Due bottiglie di prosecco lì. Faglielo portare da Luana, faglielo portare da Luana. No, offro 60-70.
1: Queste misure per le RSA, questo portiamo alle RSA. Subito, Pierre. Quelle misure per entrare alle RSA, dici.

0: 25 come usare uno stuzzicadente più o meno.
1: Già.

0: è che voleva le ostriche lì? Portale le ostriche lì alle... al tavolo centrale, vogliono delle ostriche. Hanno 15 giorni, van bene lo stesso, porta che tanto. Sono buone, sono buone, sono buone.
1: 60 70 80 live.
2: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Vedi che Patrizio di Ancona ha scelto un grande Apache di Shadows. Bellissima Patrizia. Bevi qualcosa Patrizia? Vuoi una gazzosa? Sì. Allora Barbara, lo spogliarellista ti chiede una cosa qua. Che vuole questo? Ah, vuol sapere.
1: Ma capito. Poi li portano fuori a cena a mangiare le signore o. No? No, perché a mezzogiorno ho mangiato poco, no? No, per sapere, se no mi organizzo dopo. Comunque se mi portano fuori a mangiare meglio. Grazie.
0: C'è anche il dopo cena, c'è anche, sì. Tranquillo, tranquillo, Non spogliare l'isto un po' particolare questo. Magari resterete anche deluse, comunque, vabbè, insomma, può capitare, le sorprese sono sempre così.
2: Metti il disco Samba se riesci, mettiamo davanti a fare il trenino, il trapezista dietro mangia fuoco e per ultimo toro seduto con le freccette.

0: Carlo, sei il signor Villa che si lamenta qua delle ostriche.
1: Se sbagli con le ostriche passi le ferie sul cesso.
0: Allora Alberto, qua mi dicono dipende dall'esibizione, altrimenti vai a casa tua a mangiare, capito? Se l'esibizione è soddisfacente ti portano a cena, altrimenti vai a casa tua, o se no ti vai a mangiare una pizza, perché... hai capito?
2: Ma senti una cosa, che, ma se puoi vedere lo spogliarellista lì che c'è il fisico secco secco e anche un cazzo e mezzo, Pier, dai pure te, no, porca miseria, poi fa venire questo qui lo spogliarellista con le mutande, le mappe, quelli lì dei vecchi, dai, col pannolone, dai, Pier, col pannolone,

questo è quello che offriva il mercato. Io, cioè, cioè, ho anch'io i miei impresari e devo affidarmi a quello che mi mandano. Sono sempre sorprese. Mai visto delle croce rossine così brutte io, davvero. Vabbè, facci caso. Chiama l'impresario e lamentati, per piacere, perché non si può, non si può.

Alberto, non farci fare brutte figure. È l'ultimo giorno questo. Ancora 10 minuti, chiude il bar, facciamo via, basta, basta, basta. Fatemi fare bella figura, per piacere. Comportatevi.

0: trapezista è stato un bluff, è stato un bluff. Capita a volte capita. Eh sì.
1: Abbiamo fatto un figurone, Piere. E non so io che figuraccia con sto cazzo di trapezista che è imbriaco, che non si legge in piedi, Piero. E lo spogliarellista alto un cazzo e mezzo, Piero. Ma che madonna di persone è? Tutti messi male, da Cotolengo viene, Piero, sta gente.

0: Grazie per essere intervenuti anche oggi, grazie, grazie. No, non c'è nulla da pagare, non c'è nulla. C'è da pagare solamente lo spogliarellizio, ma lì ci pensa lei.
1: Sì, ma una coniglietta gli ho chiesto se voleva una cica e mi ha risposto no. Perché c'ho il ponte, un ponte qui in bocca che si muove. Dai. Ma è da dire, su. È anche l'ultimo giorno. E non metto la dentiera. A posto siamo.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Ciao Pier, buon pomeriggio, Gianluca da Roma. Io vorrei autodedicarmi per il mio 49esimo compleanno lo show di Vasco Rossi, se fosse possibile. Grazie Pier.
3: Quello che so è che dentro di me

0: questo l'ho fatto perché Gianluca compie 49 anni. Lo so che il pezzo è del 93, dai, mazza, non me ne mandano a dire.
1: Grande, qui c'è il campagattegno, che questo è un pezzo del 93 di Vasco. Quindi stasera lo so, da bevete, io una birretta ghiaccia ghiaccia. Grazie.
0: Va bene, Fabrizio, scusa però. Gianluca di Roma compie 49 anni, gli ho regalato questa soddisfazione, voleva lo show di Vasco, vabbè. Ma siamo solo noi che d'altro canto facciamo colazione anche con un toast, non c'è un problema. Grazie Fabrizio, quando vuoi.

solo noi, che andiamo a letto la mattina presto e ci svegliamo con il mal di testa. Siamo solo noi, che non abbiamo vita regolare, che non ci sappiamo limitare. Siamo solo noi, che non abbiamo più rispetto per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso

demonio e santità è lo stesso, basta che ci sia posto. Siamo solo noi.

0: Questa io lo considero una bomba, questo pezzo che apriva fino a qualche anno fa tutti i concerti di Vasco. Pezzo incredibile. Grazie. Gianluca, ciao, anche questo per te.
1: Mi sto incontrando. Sono Roby Z, lo so che è tardi, però io domenica compio 78 anni. Il DJ più vecchio che è al tuo ascolto, io sono anche stato DJ, musicista, ti voglio bene, dedicami la canzone che vuoi tu, perché sai che mi piace. Grazie per essere qui.

0: Bobby, ho scelto questa per te perché è un pezzo del 75-76. Qualche volta l'avrai messo anche tu, no? Tanti auguri in anticipo, comunque non c'è problema. Ti vogliamo bene,
1: ma
0: lo
1: buon
0: sai.
1: Buon pomeriggio,
0: no?
1: Pier. Mi sono collegata da poco. Ho sentito che qualcuno parlava di vacanze, quindi, visto che io invece dovrò lavorare ancora qualche giorno, volevo dedicare una canzone a tutti, a chi inizia le ferie e a chi, come me, magari per adesso si accontenta della piscina e in ferie ci va tra poco. La canzone è Club Tropicana degli Wham. Auguro a tutti uno splendido fine settimana. Ti saluto.

beh, anche restare in piscina, insomma, si può godere lì giorni tranquilli, sereni, eccetera, eccetera. Vabbè. Grazie Giulia per Club Tropicana degli UM. E grazie anche da parte di tutti gli ascoltatori, eh? Vabbè. Va bene, va bene, va bene. Buone vacanze a voi. 17.36, oramai ci siamo. Con Bill Haley, baby. It's rock around.

0: Ciao Pier, un saluto da colui che cammina nelle risaie. Buon pomeriggio!
1: Live.
2: 60-70-80 by Studio Più è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60-70-80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta, con l'ingresso di massa di circa 60.000 persone nell'exclave spagnola. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. La Guardia Civile intanto ha recuperato oggi il corpo senza vita di un giovane migrante subsahariano precipitato in mare con un parapendio con cui aveva tentato di entrare illegalmente a Ceuta. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Obiettivo dell'accordo è rafforzare la deterrenza collettiva contro ogni forma di aggressione, fa sapere Islamabad. Inoltre, qualsiasi attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato un attacco a tutti. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Fonti di Teheran sottolineano tuttavia che qualsiasi reale riapertura resta subordinata alle decisioni di Washington, che mantiene un blocco navale sui porti iraniani. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: all'interno di un appartamento in viale Divina Provvidenza sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Sembra che il decesso risalga qualche giorno fa. Indagini in corso dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca è l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. Sulla scia dei titoli continentali nella 5 e nella 10 km di fondo, l'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, arrivato quarto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
3: Se l'Italia non rimuoverà entro domenica i controlli alle frontiere per i viaggiatori provenienti dalla Spagna, il governo di Madrid adotterà delle misure proporzionali. L'avvertimento arriva dopo la decisione di Roma di sospendere l'accordo di Schengen a seguito della grave crisi migratoria a Ceuta. Una misura che Madrid ha bollato come ingiusta, contraria agli interessi dell'UE e discriminatoria per la popolazione spagnola. I leader di Arabia Saudita, Pakistan e Turchia hanno firmato un accordo di difesa al termine di un vertice che si è svolto alla Mecca. L'intesa vincola i tre paesi nel contesto della guerra in Medio Oriente e del rinnovato conflitto nello Yemen. Intanto, all'indomani dell'intesa tra Iran e Oman per ripristinare parzialmente il transito navale nello stretto di Hormuz, Trump si è detto ottimista su una riapertura a breve del canale, ribadendo di essere direttamente coinvolto nei negoziati e definendo l'andamento dei colloqui molto positivo. Macabra scoperta a Portici nel Napoletano: in un appartamento sono stati trovati due cadaveri. Si tratterebbe di una donna di 82 anni e del nipote di 43. Indagini in corso da parte dei carabinieri per ricostruire quanto accaduto. Ancora fresca l'impresa dei 5 ori conquistati da Chiara Pellacani nei tuffi. Gli europei di nuoto di Parigi incoronano ancora Ginevra Taddeucci. L'azzurra si mette al collo un bronzo nella 3 km sprint. Nella gara maschile, ai piedi del podio, Gregorio Paltrinieri, quarto. Da Laura Cherchidi è tutto, a più tardi.

Ormai siamo a fine settimana, siamo a fine trasmissione e la dolcezza regni nelle vostre abitazioni, signore e signori. E allora, hello, era Lionel Richie. Oh yeah!

Che potenza, però, devo dire, eh? Uno dei pezzi più richiesti per radio. Bon Jovi, Never Say Goodbye. Spazio dolcezza e spazio conclusione di programma con un grande Bon Jovi, davvero fantastico. Allora, per chiudere il pomeriggio e per chiudere anche la settimana, nell'augurare a tutti voi un buon viaggio, perché è proprio il caso di dirlo, tanti sono in viaggio, signore e signori, eccolo qua, Rod Stewart, stavolta da solo, I Don't Want Talk About It.

E poi, come se non bastasse, alla fine arriva questo sax meraviglioso che è il classico tocco di finezza di fine canzone, vero? I don't wanna talk about it. Grazie Rod Stewart, grazie a Amy, grazie a Sandra, Barbara, Giovanna, Esther, Vittoria, Jessica, buon pomeriggio a voi, grazie. Buon fine settimana, buone vacanze. Oggi ve l'ho ripetuto tante volte, ripeto anche, do il buon weekend a tutti coloro che staranno a casa e che lavoreranno anche settimana prossima. Noi ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7, buon pomeriggio a voi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro. Manna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jviri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime 3 stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Su Radio 60 70.

0: Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli. '60, '70, '80, una canzone più bella dell'altra, una canzone più bella dell'altra.
1: Ami la musica 60, 70, 80, un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
2: Benvenuti su Radio 60, 70, 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per la

0: Più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane residente nel Comasco faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli 83 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Il Napoli vuole Gabriel Jesus. Secondo la stampa sudamericana, il club di De Laurentiis starebbe studiando l'affondo sull'attaccante dell'Arsenal. I Gunners valutano il cartellino del giocatore almeno 20 milioni di euro, ma Anna dovrebbe prima sistemare Lukaku e Lucca per poter procedere. Franco Mastantuono, il colpo da 90 della campagna viola, è atterrato a Firenze, accolto da circa 500 tifosi. L'ingaggio sarà diviso, metà lo pagherà la Fiorentina e l'altra metà il Real Madrid. A Milano Yashari spazza via le voci di addio, scaturite dal forte interessamento dell'Atalanta di Sarri nei suoi confronti. Il calciatore resterà coi rossoneri. Jbiri Zou è ufficialmente del Genova. Il 29enne elvetico è stato acquistato a titolo definitivo dal Siviglia, squadra in cui ha giocato le ultime tre stagioni. Ora è alla corte di De Rossi. Per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Su Radio 60 70 80.

0: disco più bello dell'altro.
1: Ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 607080 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
1: Questa è Radio 60 70 80 e la voce che vi arriva è quella di Bruno Righetti. E quando arriva la mia voce si parla di classifiche. In questo periodo siamo nell'estate del 1964. Siete pronti ad aprire il baule dei ricordi?
2: C'era una

un vagone intero di ricordi si sono aperti sulle note di questa canzone, così tanti anni fa, e lo stesso Gianni Morandi chissà se avrà pensato di poter avere una carriera così longeva e così fulgida, tra l'altro da arrivare fino ai giorni nostri, grande protagonista prima del cinema, poi della musica, della televisione, insomma, mattatore assoluto e ancora oggi un artista modernissimo. Non è stata altrettanto lunga invece la carriera di quello che poi alla fine si era rivelato essere un progetto, è stata un'anticipazione, una sorta di, come dire, scaltra iniziativa di una casa discografica che, avendo sentito il grande successo dei Los Hermanos Rigal, prima che il disco originale venisse importato anche in Italia, raduna tre artisti che aveva già sotto contratto, che tra l'altro erano anche amici, e li fa cimentare in un pezzo che era proprio la stessa versione di Quando Calienta il Sol, rifatta alla mo' di casa nostra, li chiama Los Marcellos Ferial, però fanno il botto, e la canzone era

0: Esatto.
1: Un'estate clamorosa per Gianni Morandi e Los Marcellos Ferial, una fortuna per le loro case discografiche, hanno venduto davvero tantissimi dischi, ma d'altronde questo era il momento ed erano tutti i dischi acquistati uno per uno nei negozi. Si chiude qui l'appuntamento dedicato al 1964, quella mitica estate. Noi ci risentiremo fra un'ora circa per un altro appuntamento con le classifiche. Voi sapete che ogni ora noi mandiamo in onda questa striscia di 10 minuti all'interno della quale prendiamo due canzoni, le ripeschiamo dalle classifiche proprio del periodo in cui vi sto parlando di così tanto tempo fa. A tra poco.
2: Once upon a time, time. Hit parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: A Radio 60

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra.
1: Una canzone più bella dell'altra.

0: giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: Torna l'appuntamento con le classifiche del passato insieme a Bruno Righetti qui su Radio 60 70 80. Questa volta ci occuperemo di una grande estate, quella del 1974. Viene pubblicata una hit parade proprio nel momento in cui ci stiamo parlando, proprio come adesso, di oltre 40 anni fa. E andiamo subito a sentire due canzoni italiane. Sono due perle che ci siamo regalati in quegli anni e che hanno avuto un grande successo. La prima è quella dei Nomadi, con Tutto a Posto.
3: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta hit parade.

un seguito ancora nutritissimo a distanza di tantissimi anni da parte dei Nomadi, un raro esempio di affezione da parte dei loro fans, e sono arrivati fino a noi intatti. Ancora oggi, quando vanno a suonare in giro per l'Italia, sono sempre accolti con grandissimo piacere, e noi con altrettanto piacere li abbiamo ritrovati oggi con questa Tutto a Posto. Un altro artista che in quegli anni, nel 1974, era un must, grossa presa nel pubblico femminile, del resto l'immagine c'era tutta, un ragazzo che si è fatto da sé e che è arrivato al grande successo, e questo è uno dei suoi più grandi, e il titolo è Piccola e Fragile. L'artista è Drubic.

0: Mentre Drupi scalava le classifiche con la sua piccola e fragile, negli Stati Uniti Philippe T scalava le torri gemelle e si divertì a passare da una all'altra su un cavo d'acciaio, un'impresa mirabolante. Vabbè, è stato un grande piacere ritrovare le due canzoni di oggi, Nomadi e Drupi. Noi chiudiamo il sipario sul 1974, ritorniamo negli archivi, ricordatevi di lasciare un segno del vostro passaggio anche magari sulla nostra pagina Facebook e noi ci ritroveremo qui puntuali tra un'ora circa per un altro incontro con l'Hit Parade di tanto tempo fa su Radio 60 70 80.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

scrivimi ancora le tue rughe. Cerco da sempre, tu lo sai, trova per me giorni e speranza, l'indifferenza che non ho, cerca per me giorni e ragione. Portami arance americane, storie di donne, di acquavite, ed erai sangue anche per me.

0: ami la musica 60, 70, 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60, 70, 80 by Studio Più.
1: A Radio 60, 70, 80.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: C'era una volta Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Un altro appuntamento con le classifiche del passato ed eccoci qui a parlare nuovamente del 1984. Siamo in piena epoca elettronica e all'interno di questo genere gli Alphaville hanno lasciato un segno. Era in classifica in quell'agosto del 1984 da noi un pezzo dal titolo Big in Japan, era alla posizione numero 10 e lo ascoltiamo di corsa.
0: C'era una volta Hit Parade.

Li avrete riconosciuti sicuramente, sono gli stessi di Forever Young, grandi habitué delle hit parade in quella estate del 1984 e in piena epoca elettronica. Ma c'era uno che dell'elettronica ne faceva un uso abbastanza limitato, perché si esprimeva soprattutto col suo grande talento di musicista, cantante, polistrumentista, insomma prima di tutto batterista. Arriva dai Genesis, è il momento d'oro per Phil Collins. Quando pubblica questo disco è veramente all'apice di una carriera incredibile che ha superato ogni aspettativa, compreso la sua, e viene affidata alla colonna sonora di Due vite in gioco, Against All Odds, canzone che dà titolo alla colonna sonora, ed è una splendida perla che noi ritroviamo anche all'interno della nostra Hit Parade. Phil Collins.

0: passato.
1: Scivola via un altro appuntamento con le classifiche del passato. Archiviamo anche questa settimana, una settimana estiva di agosto del 1984, più o meno è lo stesso periodo in cui noi ci stiamo parlando. D'altronde questa è la caratteristica della nostra Hit Parade, cioè quella di raccontarvi la storia che è accaduta proprio negli stessi giorni in cui le nostre trasmissioni vanno in onda. Vi ricordo che la classifica del tempo aveva al primo posto Raff con Self Control, quindi Gianna Nannini con Fotoromanza, i treni di Dozer al quarto, al terzo c'era la canzone appena ascoltata di Phil Collins, Against All Odds, i treni di Dozer di Alice con Franco Battiato, e al quinto una splendida Cyndi Lauper di Girls Just Wanna Have Fun. Questo era un po' il quadro. Noi ci risentiremo fra un'oretta circa. Vi raccomando, scaricate l'applicazione di Radio 607080 che vi dà la possibilità di navigare insieme a noi senza abbandonarci durante le vostre vacanze in tutto il mondo. A tra poco.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano. Continua il braccio di ferro tra Roma e Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. La Spagna alza i toni, chiede all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere, avvertendo che in caso contrario adotterà misure di risposta proporzionali. In una nota ufficiale, l'esecutivo iberico definisce la decisione italiana ingiusta, contraria agli interessi della UE e discriminatoria nei confronti della popolazione spagnola. Dopo un paio d'ore arriva la risposta di Palazzo Chigi. L'Italia non accetta ultimatum o imposizioni dall'estero per ciò che riguarda la sicurezza nazionale e il controllo delle frontiere, si legge in una nota. Non intendiamo in nessun caso rivedere la decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen almeno fino al 15 agosto, precisa il ministro dell'interno Piantedosi, spiegando in quella data come annunciato dalle stesse autorità spagnole è attesa a Ceuta una nuova ondata migratoria. Quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio costato la vita nella notte tra il 19 e il 19 luglio a Pinarella, sul litorale ravennate, a Nicola Musiani, 53 anni. Ai quattro, ora reclusi in carcere, viene contestato l'omicidio in concorso aggravato da futili motivi. La svolta è arrivata dopo complicate indagini condotte incrociando i video delle telecamere di sorveglianza della zona, testimonianze, intercettazioni telefoniche e pedinamenti. Ha manifestato più volte la volontà di unirsi ai combattenti dell'ISIS una volta raggiunta la maggiorità, obiettivo al quale si stava preparando anche con la visione di video con le istruzioni per il confezionamento di ordigni esplosivi. E quanto si legge nell'ordinanza del GIP dei minori di Milano che ha portato all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera, fermato a Grosseto dove si trovava in vacanza con la famiglia. Il giovane, che si trova ora in carcere, era stato segnalato alla ISI. Sui suoi profili social, sulle chat, il giovane residente nel Comasco faceva propaganda per l'ISIS con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti. Di nuovo sospese, questa volta fino alle 21, le attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania per la fase eruttiva dell'Etna. Lo rende noto la società che gestisce lo scalo dopo che a fine mattinata le operazioni erano state ripristinate. Voli in arrivo dirottati su Palermo e Trapani. Regolari invece le partenze, la SAC invita i passeggeri prima di recarsi in aeroporto di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Chiusura di settimana all'insegna di un cauto ottimismo per le borse europee che attendono sviluppi dalla girandola di notizie che arrivano dal Medio Oriente. Piazza Affari si attesta poco sopra la parità. In flessione lo spread con i titoli tedeschi che scendono a 78 punti. Risale il prezzo del petrolio sopra gli $83 al barile. Ed è tutto. A più tardi.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata

0: 60, 70, 80. Un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

You do it on your own.